Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

0: Da nus? Da nus?
1: Menginnes mamma rusa, jo lam de spübi mang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoce, dis la famil plajair, e curce o drif la buoce, si dis la datajair, que ais bain que, cim da turmaint.

Saira l'insch contretti, a braccias cun Jon Grant. Tua tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, disch che asperti qua.

de quinta quists fats. Tuot gisa missa rier, scoscia quei füss nardats. E cur ne dit ce scoder, am stol quis belgio nun. Dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa. In quel moment

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quis bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, cio que podess. Nir ora mo, un bel processe.

Lascià passar las nozzes, il lura zvui muassar, cicia int las cioces ed ha da comandar. Sül sciva il stoir mengia, jau non incle più spass, ed ha gion groncis gira, dit il plum ti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

0: Las novitats da RTR.
1: La pagina da Surmeier d'Umbra per l'emprema giada pli pauc che mille abbonaments. En il prossimo Oriente scalesce le violenze in avanti, il Stadis Nizza taccia miras in l'Iran, quel reagisce con drones in il Stadis del Golf. E l'aura o zwei aura variabla, quater 12 grazie a Morezzen e 9 grazie a Quera. Jela Sis, meu Numers Müller, PNG. La pagina de Surmeir ha per la prima giada non da pli pauc che mille abbonenti ed abbonentes, quai ha comunicato l'editura l'Unione Romance de Surmeir da sia radunanza generale Irsaira Casti. Il presidente Leo Thoman.
2: Ma che è naturale, c'è una sfida, le azurtotte ci sono Surmeir abbonenti, vanno a condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta. Si già in sottis mela, si va in zabiplic, il bonus in zazetz, a quel fa natural, c'è un po' che tos. L'altro man fa il natural, il chitos, gli abbonamenti vanno in generale a voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritches.
1: Malgrado mai in abbonamento, sei l'Unione contenta con il quint da gestione dell'anno passato. Tra expenses da 183 mili francs era quel con in pitch in minus da redunt 1.400 francs. Grazie alla situazione di finanza solida hai all'editura della pagina del Surmeir pudi pagare 20.000 francs alla Fondazione Medias Romances.

0: eiver bowling ed ina patinera. Las lavurs de construcziun comencien l'auteron. La vertura s'ha planisad il 2032 u 33. Nus mit einter la guerra in il proximo Orient, il Stadis Uniz e l'Iran han adacciain l'auter la noc passada, e quai malgrà la pausa de combat. L'armada americana ha tenor acenas indicaziuns adacciain dritz della defensiun dall'aria ed indritz del radar in il sit del paiais. Sco reaccion a l'Iran adaccia bases militares als americans in il Stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Quei han cominciato le guardie della rivoluzione. In conseguenza, il Kuwait temporarma inserà se spazi d'aria per la viatica civile, han cominciato le autorità locali. In quel momento l'Iran ha minacciato di attaccare bastimenti in la via di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno intanto dementi che l'Iran abbia bloccato la via di Hormuz completamente. In l'Irlanda del Nord è ersaire de nove main da cravals. In l'agglomerazione della capitale Belfast saia la polizia dovrà squittes d'aua contro d'ont 200 demonstrants violents. I demonstrants ha invita crappe e bottiglie sin la polizia ed ha in invita containers, han cominciato las autoritats locales. Eror dai fer la capitale e da demonstrazions, studentot sai la saire stade main violenta che la saire avant. Clamals protest sa in consun de extremista dreccia. La ragion dals acts de violenza è stata in accuntelada a Belfast. In migrant dal Sudan ha blessa greva main in il delinquent supponisse in arrest d'inquisizion. A Barcelona, Papa Leo il 14 Avel inaugurà e benedir saire la nuova tour della Sagrada Famiglia, che è insieme con rund 4.000 cartentes e cartens, scomedia spagnola si rapportano. La nuova tour è con rund 172 metri il cluce il più alto del mondo. La consegrazione della nuova tura giglieu exactamente il 100 Avel di della morte dell'architect della Sagrada Famiglia, Antoni Gaudí. Las lavurs de construcziun nen sventer 54 ons ang bec terminades, las facciades e la construcziuns internes ston ang venir complenides. I dank del sport l'anterior chef di SC Berna Marc Lüthi doa diventar president della Federazione Svizzera da Hockey Singlatsch. Il cusel d'administrazion della National League e della Swiss League nominal Bernais da 64 ons per il post. Sia candidatura vegna presentata alla Redonanza Generala ai num en in comunicazione. Marc Lüthi succedes cun quai ad Urs Kessler ca dimissionas ventre il campionati mondiale in Svizzera. Lüthi ha manà l'SCB dal 1998 fin l'entrata da quest'on.
1: La meteo.
0: Oggi per part sulle lief, in il grigion del nord poi locame venir blec, e nel sito è si det sulle lief. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legno di nota, 17 gradi in surselva e 19 gradi in la regione da quera.
1: Vias e traffic.
0: Couvertes de neif en les vias als pass Alvra e Flüela.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatais sind rtl.ch.
3: RTL.
2: Credibel e simpatic.
4: La dina c'è nel microfono a tua buon'ora. Ian per un caffè, i pigliai l'ora per mans. Questa giugia dels 11 de giugno. Bene, c'è quello. Buon dì.

0: take my pride.
1: Giugia, als undes de juni indice blers, die blers vorran nota grandi grossi leggenda.
2: Da partout bala pe. Er la, nu kins c'è pesce normalmen be baseball e hockey singlash. Il campionato mondiale da RTR.
1: Preciso scese, dappertutto balla pe, naturalmente c'è qua pro RTR, il dice il campionato mondiale con Mainz. Questa sera alle 9 in Svizzera con il Jü del Messico contro l'Africa del Sud. E se non è giusto pro l'agenda, hai it forza scelta per quella, le date si sono notate forza molto più grandi, e l'agenda si gira quella della nostra squadra nazionale. Io ho avuto un'altra fatta qua e qua le date. Il primo fin già prossima sonda al Strider contro il Qatar. L'ora als desdotte, Svizzera contro la Bosnia e contro il Canada, Jova, l'ora nostra nazionale, mercoledì al 24 de giugno. Di meno le cifre, si desdegnare di mind, traides, desdotte e 24 ad una la sera alle 9. E perciò, in avendo l'ora, ma sono un gruz fin là, io vaina er no, qua pro RTR, per cui c'è io sdettipar, dai fin già pisco a vonda, vaina no decis da fare niada total ciotter. No fain ordedin de nos classicers, alle ciciosas un da balapè. Els details. Giusto sco prossimo.

0: Ün mais, ün efna e ün di. Precis usche lunch dürle questa WM de Ballapeci comenza questa sera alles nov temp Schwitzer. Noi usche pronobrono comenza a lieu fin già in paim più bot. RTR in fevre de Ballapé va a zgire do dils ultim dis usche am tune al cicioses de vinte dots in pa otter. Svaiva John is quel quiz che no va in pronte d'una tres che vecins i vo in gervinaivet l'ora cicia quae podesse esser. I de vinte dots tunen quest tres che vecins usche qua.
1: In pitch in contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In ebbet sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: Ai, ci podesque esser. Quis els prims trais cevecins per nos cicioses special de Balapé. Ci cerciaina. In a, uno stoevet fin già telefonar osa, in diesem un massa bot. Quai resta istes e rozio vaina in quart avant les dis. Fin la podevet ponderar stup giar in Natalia Weber, quella zerigra osa fin già sin vossa telefonslura.

0: Maroon 5, qua pro RTR in 6 minuts, les 6 e mezza. I planets es poi schon cominciare ad ombrar les ures un po' de più de 14. L'ora comincia la grande festa de sta al campionati de Balapé. Hai al cibel pel primio tante del Mexico e l'Africa del Sud. Sarà l'ora questa sera appunto alle 9. Cifre, se ci mossen c'è qua, è un dels più grandi, o è il più grande event de sport. Stand dessa in Pruna, in Michigan ist la WM 2026 in USA, Kanada e el Mexico, con 48 squadres e 104 jus, finosa la più grande della storia. 104 jus, questa è una cifra incredibile. E si va per campionati mondiali, e se no qua in Svizzera, schon in New Incision Maldusa l'ultimo tempo, la nostra squadra nazionale ha als ultims 20 anni qualificato per mincia campionati mondial. Ir qua ina prestaziun. Tototer is quai pro nos vagins, als austriacs. Et sun quist an, devo 28 ans desti ineade de la partida. I quai is clair, schon amo special, o si special, tia ir nos colleg moderatur Sergio Goetsch a comenzà a far quinz cel di.
1: Schon amo. La Svizzera da gudanier dus marz, l'Austria forse sa vesna ira novanda ang alcun en marz gudanier, ir kelia pusebel terca la VM. Chance Gudonia in match in Zoglia Tutegna ir chances da za qualificir per la prossima runda.
0: Hai, tenor 15 de Sergio di mena possibile, c'è la Svizzera, io ves ir contro l'Austria. Fus giura in pitch and highlight. L'ultima anno c'è qua is nempe stat al cas, is fin già passa 70 anni nan. Del 1954, ant il quart final, il la, alla Svizzera pers con 5-7. Michigas, tot ist es. Quanti in avant c'è il via di Wapels austriacs, bel ci sun e res de cineade della partita. I un record an usce o usha lor goli es con 2,5 meters e qua vanno c'è ora al più grand jovader ci des a quist campionati mondial de Balapi. I qua si gira fin già in buona premissa per i rinviadi.
2: Il mondo de Balapi RTR rapporta.
0: In 30 minuti dai le novità. Buongiorno.

0: La Gevgia Bonur in compagnia de RTR, las 6:30, Urs Müller sa ci da nuovo.
1: La pagina de Sremeira per la prima giada non dà più pauc che 1000 abbonamenti, che ha cominciato l'editura l'Unione Romance de Sremeira, da sia Rodonanza Generale Irsaira a Castiglia. Il Stati Uniti e l'Iran hanno di nuovo mai attaccato in l'altra la notte passata. L'armata americana ha tenorato le indicazioni di attaccare in dritto la difensione dell'aria e nel sito del paese. L'Iran ha assetto droni in il Bahrain e il Kuwait. Il anterior chef di SC Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera di Hockey Singlaccia, in nome in comunicazione. Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che ha dimissionato entro il campionato mondiale in Svizzera.
0: La meteo. Il sole torna a darci oggi a dritto sulla Liv per tutto il centun grigiun, e il grigiun del nord la poi a nir a Monzic Blech. Quattro pro temperature maximali da 30 gradi in di notte e fin di 18 gradi da oggi in la regione di Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione in tutte le due direzioni, se da fare o se giusto sulla traida, stante al tunnel Isla Bella e Panadot sono bestie sulla via. Fate attenzione sulla traida, stante al tunnel Isla Bella e Panadot. E l'ora in avanti se da fare quinto con naif sul spazio dell'Alvre e del Fluele. Tutti sulla via, buon viadi e fate attenzione. I einst in Sando di Amo Usche Blair, an mein Qua Bruno. Usche hat una Plagiar de Balapé. Il Irak. Quai es fitch bel wie dalles WMs de Balapé, in des in Pasquin Viani del Mond. Simple mein Sein zu Steuer Setzer ein Tinin Avion. No präsentant Qua Bruno. Per da questo paese ci non si conosce un scivain e ci sono qui stanno e della partita 8 punti l'Iraq verso Dijavant le 7.
2: RTR da nous per vous
0: bellissimo buongiorno.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo püda lönch vers vest. A mo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapea lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ainti radio i ersün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: RTL Impuls.
1: Plazzi Fludi, Kulimpisamaint per questa giugia dels 11 de Jün.
2: Chi ca ha, due di e pagà, ed e chi ca ha nuot, all'es due sin sparter. Parter ed ha, sco qua che soi Martin, a giù Massauneus, Robin Hood, a giù Fazuenter. Ma, momentan, sei un pau autres in quel mondo. Chi ca ha, let's lesadine de pli, chi ca ha bo, let's il meins due sve in tec sco cel, e quels per miez en, let's ande da adomis due sorts buone meines cauces pintjes. Io si immaginesse li negada al mondo a scioia. Tots christians vessen gesto mein tot tutine bia. Tots vessen tutine bia denes. Tots vessen tutine bia as autos. Tots vessen tutine bia as fons. E tots vessen els madems problems. Nils fossen tots stereotips. Tots in scolauter. Tot igual. Fosque in bimond. En quei mond jugas tutina era en seciai in a gronda rolla. La jalousie. Gelosia sin quel che ha in altra ideologia, in altra modo de viver, perché che la gelosia, che el cristian fa el cristian. Schock fossen tot nos buns politikers con lur ideologias per la plaza. Na, a sto in mund les jo bu. Jo les es proa ed es a contents con quel che vai. Era, scho se ci ha forza de pli, ni forza et se ci pi pau chio. Denes fa mo pi si dir. Den to bu pli venti rivals. Per mai constati, ai bien a scioia scoiai e con quei chi avai.
0: Impuls.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTL, nuove che la musica ed

0: bel pacific per questa giugia bonura aint Cristina Aguilera desh de las 7.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Vain Chambada, e qua in Ubi, qua in bureau, Blair Stianspeta, Bebrama, sul grand event de sport de questa stanza, sul 23esavo il campionato mondiale de balapè, comincia oggi. Per la prima iada sono 48 nazioni della partita, io uscia er Blair Spajai, stinaza, forse uscia da ci far giusto mince di. Non l'hai mi dar qua, e vain picca ora in per nazioni, ci hanno presentato, e qua in Ubi in connex con risultati de balapè. Oggi qua l'Iraq. Conosciamo fino a forse più per vedere le novità in connex con guerre, però anche il mondo del balapè in pa in nobody. Per la seconda iada, dopo il 1986, l'Iraq ad in campionato mondiale del balapè e per cui a Giancarlo Candines pronti per paz.
2: La popolazione di Iraq vale scoinet le spigiufnes di entir mondo e media oiela mo 20 nonz. E Irango il te bo semplemoin moina bubonda, mo boin in senda ospitalità. Ad il te a Irak, let's gosta ovon tot, dulce. Bala poi e con distanza al sport del più popolare Irak, a valas co simbol per speranza che collide alle differenti religioni e in etiara che fa getra biau iares.

Balapé, in Andi Paotro, si è tuna Balapé e al plagiarvi del Balapé il Iraq. L'Iraq ci des del resto della gruppa con un dels favoriti, la Francia, l'ora al Senegal e la Norvegia, e con res e offna l'ora era il primo prossimo mercoledì a mezzanotte temp Svizzera. Hai, ervi da qua, sto vain a duidar l'ora al prossimo temp. Vera televisione a mezzanotte o durante la notte? Intanto è una promo buona. 8 delle 7. Giù di buon'ora. Buon dia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La pagina da Surmeier d'Ombra per l'Emprema già in somma pli pauc che mille abbonaments. Nel prossimo Oriente scalesce la violenza in avanti, il Stadis Nizza taccia miras in l'Iran, quel reagisce con drones nel Stadis del Golf e dichiara che la via da Hormuz è bloccata. Il Lauro 2 ore variabla, 4-13 grazie a Morezzen e 12 grazie a Quera. Il è la 7, meu numero Smüller, BNG. La pagina de Surmeira per l'emprema già denuda pli pauc che mille abbonaments, quai a comunicia l'editura l'Union Romance de Surmeir de sia radunanza generale Ersaira Casti. Il presidente Leo Thoman.
3: Ma che è naturale, c'è una sfida, le surtotte ci sono surmela abbonenti, vanno a condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta, ci sono sottismela, ci vanno a beplicare il bonus e il set, a che fa naturale, c'è un po' che tosse. L'altro man fa naturale, che tosse gli abbonamenti vanno in generale a voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritte.
2: Malgrado mai un abbonamento, è l'Unione contenta con il quint da gestione dell'anno passato. Der Expenses a 183 mili francs, sera quel con un piccin minus de redont 1.400 francs. Grazie alla situazione da finanza solida, ha ella pudi pagar 20 mili francs alla Fondazione Medias Romances. La FMR fornesce text e fa il layout per la Gazette sur Mirana. Andermatt survegni oft Center de Sport in Grondezza XXL. Ort al Projekt Orient, din simple Boeing Couvert, de vent in complex de 5 mm quadrat. De Nordkommunikation de la Andermatt Swiss Alps SA a la Population locale exprimi in ferm basen d'infrastrukturas de Sport e de Familia. Uscia ai l'investitor Sami Saviris deciste sur lavorare il plan Orient dal 2012. Il nuovo center compiglia da sper in Boeing Couvert, trant router air in spa con fitness, in breit der Reiver ed in pattinera. Las lavurs de construcțiun comencien lauter on, la vertura s'è planisat il 2032 u 33.

0: En consequenza, el cuveit temporarmein serasse spazi d'aria per la viatica civila, han comunicat las autoritats locales. Il medem moment all'Iran schmenaccia da tacciar bastiments en la via da Hormuz. Il Stadis Uniz han dentant dementi che l'Iran haia blocca la via da Hormuz completamein. In l'Irlanda del Nord è ersaire de nuovo main da cravalz. In l'agglomerazione della capitale Belfast e la polizia dovrà scuittes d'aua contro rund 200 demonstranti violents. Quels ha invita crappa e bottiglie sin la polizia ed ha invita containers, han comunicat las autoritats locales. Erordai fer la capitale e da demonstrazions, tutentuz è la saire stade main violenta che la saire avant. Clamals protesta in consunt extremista dreccia. La ragione dels actes de violenza è stata in accuntelada a Belfast. Il migrant dal Sudan aia blessa greve mai in num. Il delinquent supponisse un arrest d'inquisizione. A Barcelona, a Papa Leo XIV l'inaugurà e benedì ersaire la nuova tour della Sagrada Famiglia, qua insieme con rund 4.000 cartentas e cartens, sco media spagnola rapporten. La nuova tour è con rund 172 metri il clucel pli out dal mondo. La consecrazione della nuova tour a Giglieu a Ciajun dal 100° dì della morte dell'architetto della Sagrada Famiglia, Antoni Gaudí. Le lavurs de construzione, nendentant er sventer 144 ons ang bitch terminades, le facciades e le construzions internes ston ang venir cumplenides. E per finire anche il sport, l'anterior chef di SC Berna, Marc Lüthi, doveva diventare presidente della Federazione Svizzera di Hockey Singlatsch. Il Consiglio d'amministrazione della National League e della Swiss League ha nominato Bernays de 64 ans per il post. Sia candidatura venne presentata alla radunanza generale, ai num e in comunicazione. Marc Lüthi succedesse con Quaiadurs Kessler, che ha dimissionato durante il campionato mondiale in Svizzera. Lüthi ha manà l'SCB dal 1998 fin l'enciata da quest'on.
1: La meteo.
0: Ozzesi per parts sulle Lief, in il grigion del nord poi localmente er venir bletsch, in il site esi det sulle Lief. La temperatura maximale è 13 gradi in l'engi di nota e 12 gradi in la region da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 tra il tunnel di Isla Belle e Panaduzze si deve fare attenzione in nome due direzioni qua per via da animals in via. E coperte de naif en las vias sul pass Alvra e Fliola.
2: Qua in stadas las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Giuve de bonura, il 11 de giugno, le 7 e 6 minuti. E partiamo in questa bonura con un bel congual, Tadlenia?
5: Ja, es ist vielleicht so ein Gesangsfest. Es ist ein bisschen, wenn man Ski fahren geht und Pulverschnee hat. Da sind einfach, statt Schneeflöckchen und Schneestaub, sind es die Töne, die einem den Tag verschönern. Ja.
4: Bello! E con questo spazio si bada in mince caspice bain, che questo grusce si allegra fin già oggi, precis in on avanti sulla festa di Cianta Cantonale in Comune. Quanto pronti ci sono, o per di rotta ci manca, mo qua tu dine sco prossim. Mes nom, le dine scena, buondì.
1: RTR.
2: Danus, per vus.

0: Bunas novas per la Sursees, las 7:22 es giuvge bunura dels 11 de iun. Er es dessen schiffer in archiv cultural, più precis ante l'anterior hotel Pianta a Savognin. L'idea ven da Giovanni Netzer in la Fundazione Origin.
1: Nos quintain da erigere in archiv cultural in den Kesmekers, a siva propa da fare exposizions. La chiade es essere averta, per minci in ci passa ad agost, da se sfundrare in den l'istorge della chiaia di Spiantas.
0: Als prossimes Raisons wenn ja konkretisar l'idea e pur la lässt la Fondazione lura ir comprar l'edifici. Pel Projekt fa origin quind kun kurs de ver 6,5 Millionen Francs e al gewüst din Archiv Kulturan quelis grand, ma i dovre engagi de Blairs.
1: I sun per svedici il Zursees, scuval o en potenzial cultural enorm. Aquel che nos proagn è da deliberar che al da far che l'accessibil da musare magari registes indigens per formar Londra in futur per che la val nos varon scu in tembleres destinazions delles montagnes da sviluppar in futur per che ci che ci vagn zapuso an fine nossa nero forse be ple funzionar an mai Jones.
0: Dis Giovanni Netzer della Fondazione Origin. E c'è esso nüt cull'idea di din archiv cultural per Sursees na fa, star stut als ultims ans un empe nüt insembel blers documents historics, quai cu la Villa Carige Riomo o er del Hotel Lyon Moulins. Più survisibel c'è nünes localitats ci tocca nos allora pro la nuova Fondazione Origin, vaina del rest er fa pront cu una charta sun rtr.ch.
2: Puls del
0: Grigion. Als Lovebox. Bei der Jevje Bonura.

0: punctlas 7:30. Giu giu bunur al zündes de jün i Urs Müller sa ci da de nuf.
1: La pagina de Surmeira per l'emprema giadun da Plipauc che emilia abonaments quai a comunicia l'editura l'Union Romancia de Surmeir de sia radunanza generale Irsaira Casti. Malgrada main abonaments sa l'Union tutina contenta con il quinta gestion da l'on passà. Il Stato di Inizio l'Iran anda nuova mai in attaccia in lauter la notte passata. L'armata americana ha tenorato le indicazioni attaccia in dritto la difensione dell'aria nel sito del paese. L'Iran ha esitato drone sin il Bahrain ed il Kuwait. L'anterior chef del SC Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, ha un nome in comunicazione. Mark Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che ha dimissionato durante il campionato mondiale in Svizzera.
2: La meteo.
0: Al solai quel torna oggi be anche il giorno del nord poi localmente a mognir bleč quai pro temperature maximale da 30 gradi in di notte e fin di 8 gradi da oggi a quaira i contorns
2: vias e traffic.
0: Da fare attenzione a Modena in tutte le due direzioni, sulla traide stante al tunnel Isla Bella e Panaduz, la sun bestias sun via, e con naiv sun via è da far quinto sur il pass del Alvre e del Flüela. A tutti sun via, fate attenzione e buon viadi. A proposito viadi, la prossima mezz'ora faina il no in avant con nos viadi intorno al mondo. Semplicemente senza stare setzer in un avion, be per voi bel Pacific, voi stavet precis là in giocevo eset e no fain al rest. Prossima affermativa, les insles del Cap Vert es la prima iada di Nevem de Balapé, motivo vonda per imprendere a cagnoscer in pa melder al paes. Faina vers 10 de les 8. Ma vanta Robbie Williams, rock DJ.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vich en la Regiun.
2: Io vain oz runde dus con Daniel Weger de Coeira. Bun di, Sir Daniel.
3: Bun di, Dona Ladina.
2: I van desclirire mo alc. Nun, vare manc seis bunts, il ora davo, però vain a mugni de correggere, quella o correggere, disi a tots dus corrects. Nun, vain nu la pretaise per il lader Barnabun, i nove vendit al lader Peter Piver, tots dus sun correct de tons zetante dire quai alla der Bernabun o sa la version romans grisune se punta al Peter Piper. I mince cas set correctes ed in runde un.
3: Grazie.
2: Bun. Na ci florer una fotografia li sti in palancin cra cerciar al cudes, nun.
3: Na, quai son nu, ma zurlerai me cetà.
2: Ah, e vive fin già in presunci, qua fu in corso su un palancino, no, forse quello... a moda Daniel Weger.
3: No, quello non è più.
2: Buon, Natalia Weber, Iserotz qua.
4: Buon di, Sir Daniel.
2: Fa la controlla, allora crea l'anciana, questa ronda dus, ot set correctes, dovresse. Per dir l'ora in avanti, domani in ronda treis. Pass per pass, cominciai, no? Un, dus, treis. Armon Orlik a guadagnà fin oz 30 anni la lotta grigiungla ronaisa. Fos? Armon è il più veglio sco curdin Orlik.
3: No.
2: Giust? Al Jovader è il più veglio ci disnominà per il campionato mondiale da Balapè qui ston a 43 anni. Giust? Al più giovane Jovader a 18 anni. Fos? Una delle lune di Jupiter a nome Europa.
3: No.
2: Devend de domani fin pro final dai a qua pro RTR in Kikerisi special de Balapè.
3: No.
2: Les colors de la vopna del centun Basilea città es alp. In air.
3: No.
2: Just. La surfaccia del centun grigiun es bun 190 iades più grande sco quella del centun Basilea città.
3: No.
2: Martin Candines es el president de la Fundación Medias Romances.
3: No.
2: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno va i stessi per le VM di Balapè.
3: No.
2: La prima tappa della Tour de Suisse di quest'anno è in Italia.
3: Moneada.
2: La prima tappa della Tour de Suisse di quest'anno è in Italia.
3: Gine idea. Hai.
2: Questo è corretto. Gine bain, Sondrio. In Gevina Bain, Sir Daniel. Una è una fatta, una è più che Natalia è una cella d'ombra.
4: Hai, quindi tre in Andret, ma non arriviamo a essere un sei corretto.
3: Sì.
4: Esatto.
2: Dovrà quella di dirlo, Ramo.
4: Hai, forse ci dice una correttura, ma è non crei, also non sbavano il più giovane, giovede, non ho detto che mi abbiamo fatto per 17 anni. E forse il kicker è speciale, il kicker è speciale di Balaté. In un esercizio che risiede, ma va in al cecciosos, lo va in smis una terapla, il cecciosos speciale di Balapè. Beh, precis.
2: E si è rinviato al Sir Daniel per giovar, e il cecciosos idea di Balapè. Un quarto davanti le sdes.
3: È pro.
4: E crei l'oppo di essere Daniel Weger un buon candidato ci guadagna una volta una ronda.
2: Va in tatlauzza buon'ora fingendo il cecciosin, è tutto interessante.
4: È buon. Allora, sono tutti i miei spronzi, non si vengono sei corretti, ma sette bonzi da dire, appunto, plus qualunque vengono a fare la correttura, quale spuranza, tutti in tre meter.
2: Sette bonzi per ir a fare commissioni per Daniel Weger.
3: Tip top, grazie Fritz.
2: Non vengono più piacere di queste due ronde, io vado con lui in bel dì, e alla prossima.
3: Grazie, Ro.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Il Kikerisis, presentata Folk. Vossa botia del Vich en la Regiun.

0: ha jo so das proprio per net cominciar a dombrar les ures a motraides vai a bun ilura comains la la VM.
1: RTR de pli che mo 90 minutes.
0: L'Argentina, la Olanda e la Francia toppai eis ci sun ir quista VM da Balapeci comainza punta quista saira e ceno che gnoscian tots vaira bain lese di rignada. Ma l'ura daia ir l'Uzbekistan, il Curaçao e Haiti o al Cap Vert ci sun della partida. Pai eis ci nes doda qua prono giusta mincedì. E t'imperda quesi imprendain a gnoscer als prossims dis. Piglian giusta al Cap Vert ci des ir giusta pa la prima iada ad in VM da Balapeci. Les Insles ci sun vers 600 km de vent de la costa del West Africana, di mena in mezzo anti l'Atlantic.
2: Contraria d'autres tiaras el Africa, dati a Cap Vert, buonimals de tissi. Pienegins felians, nisiaps, mazzigires. Adenegins animals scarpons. Scienzoia Cap Vert, vesins de per tot la bubronde nazionale Groc. In Vinars tradizional, che ben fein sort kann de Zucker. E antrio giugador national schweizer Gelson Fernandez, eine Schiuse Cap Vert. Per conciunons, o el venus en Schweizer, el velois.
3: Pernas para que te quero, lá vai ele fugindo, passa por toda a gente, na cara do golo, tirou as medidas e bateu para a rede. Daylan!
0: Al Cap Vert, in destinazione de semi, se potesse dire qua nubi per vida al mar. Hai, al Cap Vert ci des la gruppa con un dels favoriti del turnier, la Spagna, e ci oven loro giusta e loro primio in lundes di conter al champion mondiale del 2010. In 7 minuti è la sotto.

0: Las novitats da RTR.
1: La pagina de Surmer d'Umbra per l'emprema giada pli pauc che 1000 abonaments, quai pudesse influenzare il costo della spedizione della Gazzetta. El Proximo Oriente scalesce la violenza vin avant, il Stati Uniti attaccian mires en l'Iran, quel reagisce con drone sin il Stati dal Golf. Ed oggi fai aura variabla, quai ter 13 grazie a Samorezzen e des 12 grazie a Quera. Dieles occhi, meu numurs Müller, bienvenuti. La pagina de Surmeira per l'emprema giada nu da pli pauc che 1000 abonaments, quai ha comunicia l'editura l'Union Romance de Surmeir de sia radunanza generale ersaira a Casti. Il president Leo Thoman.
2: Ma che è naturale, c'è una sfida, le surtotte ci sono Surmeira abonaments, va in sa condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta. Si già in sottis mela, si va in zabiplica, il bonus in zazetz, a quel fa naturale, c'è un po' che tos. L'altro man fa naturale, che tos di abbonamenti, va in generale una voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritte.
1: Malgrado mai un abbonamento, è l'Unione contenta con il quinta gestione dell'anno passato. Der expenses da 183 milli francs sera quel con in picture minus da 1400 francs. Grazie alla situazione da finanza solida ha ella pudi pagar 20 milli francs alla Fondazione Medias Romances. La FMR fornisce text e fa il layout per la Gazzetta sur Mirana. Andermatt survegni in centro de sport in grandezza XXL. Or dal proiecto Ariunt in simple boin couvert diventa in complex de 5 mm quadrat. Tenor comunicazione della Andermatt Swiss Alps SA alla popolazione locale expermin ferm basen di infrastrutture de sport e da famiglia. Uscia il investitor Sami Saviris deciste sur lavorare il plan Ariunt dal 2012. Il NOF Center compiglia de sper in boin couvert, tranter outer air in spa con fitness, in a pareit d'arriver ed in a patinera. Las lavurs de construcțiun comenzi in lauteron. La vartura sa planisad il 2032 u 33. In us mit einter la guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Iran anda nova main a tacciare in lauter la noce passata, i quai malgra la pausa da combat. L'armada americana ha, tenor accenes indicazions, a tacciare indrizza la defensione dall'aria ed indrizza radar nel sit dal paese. Scoreazione a l'Iran a tacciare bases militares als americans

0: Giun de la capitala Belfast e la polizia dovrà squittes d'aua contra dunt 200 demonstrants violents. Quels ha invita crappa e bottiglias in la polizia e da in invita containers, han comunicat las autoritats locales. Error dai fra la capitala aia da demonstrazions, tudentuz ha la saira dentan stada main violenta che la saira avant. Clamals protest sa in consund extremists de dreccia. La ragion dels acts de violenza è stata in accuntelada a Belfast. In migrant dal Sudan aia blessa greva main in il delinquent supponis aia en arrest inquisizion. A Barcelona a Papa Leo il 14 avl inaugurà e benedir saira la nova tour della Sagrada Famiglia, coensemen con rund 4.000 cartentes e cartents, sco media spagnola si rapportan. La nova tour è con rund 172 metri il cluce il pli alto al mondo. La consegrazione della nuova tour a Giglieu a ciagiun del centavl di della morte dell'architetto della Sagrada Famiglia Antoni Gaudí. La lavurs de construcziun en dentan der sventer 144 ons ang bec terminades. Las facciades e las construcziuns internes ston ang venir cumplenides. I dank del sport l'anterior chef di SC Berna Marc Lüthi doa diventar nov president della Federazione Svizzera da Hockey Singlatsch. Il Cusell d'Administration della National League e della Swiss League ha nominato il Bernays de 64 ons per il post. Sia candidatura venne presentata alla Ordinanza Generale a nom e in una comunicazione. Marc Lüthi succedes con quaia da Urs Kessler che ha dimissionato entro il campionato mondiale in Svizzera. Lüthi ha manato l'SCB dal 1998 fino in chatte da quest'on.
1: La meteo.
0: Oggi si per part sulle Lief e il grigion del nord poi lo calma in venir bletch e il sito è sidet sulle Lief. La temperatura massimale è 13 gradi in lenghi di nota e 12 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Con Aife si deve far quinz in la via dal Pass al Flüela.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Dalla damau.
1: Alla saira.
3: Una bella gioia buonura con le dinascina al microfono musica romancia da Kasper Nika. Bel eset ir vopun no in bundi.

slavaia, passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick, anta nella Grezia. Pinciani, dorme de speres.

0: chanzun preferida.
1: Meu nome è Mattias Menzli, ad oggi vi la canzun Lights, The Band of Horses. Quella canzun play sempre meno mia, va che ti apriau col gide d'oz. Ad oggi vi la vus, vi alz dis, fidez c'è attiv meglio do, e abbia laurea.

0: del dì.
1: Hai l'ora d'aia usci canzons ci basta in per pax taxi quai l'ora per manar da d'un moment in ciel in tot in altri tempi aver tot in altri sentiment e qui qua tocca al main tenor mai pro un de quais Und ja, pensa, ci vuoi aver conosci Shakira con assis grand song per le campionati de Balapé del 2010 in Africa del Sud. Vaca vaca, per la VM de Balapé, a nostra redazione di musica prepara per il prossimo tempo ad una di queste sempre verzi, ossa appunto Shakira.

0: Inna bella gioia bonura spranza alla cominza bain ir per voi in tan stat les ottimezze i Urs Müller sa ci città de nuovo.
1: La pagina de Surmeira per la prima giada nu da pli pauc che mille abbonaments quei a comunicali di Tura, l'Union Romance de Surmeir, de sia rudinanza generale ir saira a Casti. Malgrado mai in abbonaments è l'Union tutina contenta con il quind gestion de l'an passà. Il Charles inizia l'Iran andanova mai in attaccia in l'autre la notte passata. L'armada americana ha tenorato le indicazioni attaccia in dritto della difensione dell'aria e nel sito del paese. L'Iran ha assetto a drone in il Bahrain ed il Kuwait. L'antrio chef di SC Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera di Hockey, singlaccia i nomi in comunicazione. Mark Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che demissionasse entro il campionato mondiale in Svizzera.
0: La meteo. Il sole è quel turno per il grigion, ben più anche il grigion del nord, poi lo calma, diciamo, niente in po' bleccio. Quai topro temperature maximali da 30 gradi in di notte e 18 gradi da oggi in la regione di Cuera.
2: LTL. Unico.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Vavet fin già pront la Marella. Di sco ci des i tot transparent cu la prova de rablar tot el sies de quista campionadi de balapè sun un föl na basten als ulliers al main mes. In föl plein cun cifres i vopnes i hai i mitja casi. Dintan ce no dovran als buns ulliers per tenir la survista qua ci pertoca als jös, dovran als arbiters de quista VM amo ina meldra ura per avair in grif tot les novas regles ci da. Una de quelles?
1: Perché gli sgoli stengono buon memia di che il balentameo ne ritardescono sia il giuc dati già da pion vargau di arbiter in countdown. Quella regla venios schlargiada. E tir betteren il bal col smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascin umnau abstos dil goli, poi arbiter musa col meun ciun secondes. Veng bossa taniuvi de quellas ciun secondes, va il bal el possess de l'altra equipa.
0: Pudes nier tot interessant de vinda quista saire. Be bonder sulles discussions a las prossimas evnes qua ci pertoca novas regles. RTR ci fa fit per la VM de Balapè a modo più de la VM. Ant in nos dossier sun rtr.ch la nu bi de chatar regles i resultats ma ir bledes belles historias de voles historias de quista campionati mondial de Balapè. Ci comanza quista saire punct les nov.
2: Da per tot Balapè. Er la, nur kinds chapesche normal mit B Baseball e Hockey sin glas. Il campionato mundial da RTR.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Bel Pacific Interruption, novitats de las nuv con Johnny Nash, Rock Me Baby in 8 minuts es l'ora era punta las nuv. Hai, als fans, quest conoscen quistun qua. Serrar las orelles bot in pasco Top Gun vide ciel, curce la patrouille suisse svola sur dels ties ora. L'ufficiale squadra de sgol de show de l'armada svizzera, ma con quelles shows es scocipara ben bot a fin. A partir del 2027 dessen als jets del tip F5 Tiger restar per terra, per qua ci costa semplicemente massa bler, e sun massa vels. Ma avant rifna al meinem uneada in grigiun, e qua fin già la prossima fin defna, prossima sonda, pel di ufficial della festa federale de tir a cuera. Hai, i cura is ad aver pront, lura appunto al spa, mirs pel spectacle vide cel qua a cuera o in grigiun, precis luna e mezza comenza la show della Patrouille Suisse. Ci dura 20 minuti, sonda prossima. Dimene, ci ti lesvera armoniada, scoccia la Patrouille Suisse svola al melder le sonda per far quai sia tenor als organizzatori l'obreau a quaira.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il puschlav dat in una nova stazione per misurare la naif, quai per aumentare la sicurezza del traffico in via. E per la prima giada de pi dia jons dat il tir mond pli paux fugitivs. Quai in dus il tema sotza la snof al microfon Urs Müller. Bienji. La Regenza ha approvato un progetto per installare una stazione per misurare la naif in la via cantonale tra Brusio e Viano. Il progetto è budgetato con 107.000 francs. La fine mira è di aumentare la sicurezza del traffico in questo traietto. Per qualche manca in stazioni di misurazione nel Puschlav, ne date attualmente strusche date davanti la quantità di naif, davanti le relazioni di vent e davanti le temperature, ein nom in una comunicazione. La Controlla Federale de Finanzas criticesce una piattaforma digitale dell'Archiv Federal Svizzer. Quella due scogliare e pubblicare dati delle amministrazioni della Confederazione Cantuns e Vischnankes. Attualmente pubblicesce in tantmo 13 organizzazioni loro dati in questa piattaforma. In plus ha mo un quarto della capacità da memorizzare occupa. In vista queste cifre, non sai un po' comprovare il progetto rendia. Per creare la piattaforma ein impundi passa 2 milioni di francs, da rinnovare quella costa anche una giada in 5 milioni, vittir svegna un costo di gestione di 1,5 milioni di francs per on, uscia la critica. In l'intero mondo il numero dei fuggitivi si è ridotto per la prima giada da più di agenti. Questo risulta dal rapporto annuale dell'Autocommissariato delle Nazioni Unite per i fuggitivi. In tutto sono stati l'anno passato 112 milioni di umani in fuga, in minus del 4%, comprati con l'anno avanti. La ragione è che i marcanti più fuggitivi hanno potuto tornare in loro patria che l'anno avanti. Con sond per tutti in l'Afghanistan, il Sudan e la Siria. Tentando la UNHCR accentua che invece tutti i fuggitivi sono tornati volontariamente in loro patria. Il Canada vuol proteggere meglio le fans juvenils dalle conseguenze negative delle piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok. Per cui planisce il paese di restringere l'accesso alle media sociali. Una nuova legge prevede che mo persone sorse di giovani stanno aprire in conto. Il Canada suona con quale esempio da altri paesi, come per esempio l'Australia, che hanno già deciso misure somiglianti. Eccezioni fisse impossibili se le piattaforme possono comprovare se le hanno misure efficienti per proteggere la gioventù.
0: La meteo.
2: Mozzesi per part sulle Lief, nel grigion del nord poi localmente venir blech. Nel sitesi det sulle Lief. La temperatura maximale è 30-13 gradi in legge di nota e 12 gradi in la regione da qui.

0: Schettun la Giugiugunura qua pro RTR. Als 11 de juni hat va in special salut a nos anterior direktur de RTR, Bernard Catomas. El ci cumplisce otzas 80-avel anniversari in grand happy birthday de noi. Del resto la quotidiana gratulescia otz con una intervista d'anniversari a punta de leer anti la quotidiana de dots. L'ora ci a uscliu amo al zons per ci va in a cif auguris otz als 11 de juni sulla Liste, la Helena Lotzaka-Matthias, ella sta a Mustè e fa oggi festa per il 50° anniversari. L'ora jaina da Mustè sco prossim a Niederutzwil, la bassa, la gratulaina per i 80° e quai al Cirin de Curtins. Tornando c'è in Grigion a Mustè, la sta la Anna Maria Caminade de Plazas e ella fa oggi festa per il 92° anniversari. De ci els auguri su nüt sco d'una tu divet de vo jantarles du de gimezza qua pro RTR insembel cu la musica prediletta.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E ci vesien de regala nostra tazza oz. Ci fa in vossa famiglia o ci de vos amis fa oz festa pel zons. Telefonai in o trametando la tazza in vos nom 0800 20 25 30. Al regalin d'anniversari. Tot special, qual pro RTR 0800 20 25 30.

0: Ei pare che Blairs an els ons, oz als undes de jün al mein Blairs si leven far in plagiair cu la tazza, qui am sclinge mordio, e al più svelte è stato il Pirmin Lotza de Mustè. Bun di, Sir Pirmin.
1: Bun di. Allo.
0: Ci van les gratulazions?
1: La gratulazion va a mia cara dona, la Helena Lotza, che Mattias, che festivesce oz si ut un contabel di d'anniversari.
0: Che ci sta sul programma?
1: Ella è libera. Mm-hmm. Jetzt ist eine schon flott. Also, quello vuol dire vacanze, con la prima questione extra su vacanze, per festival, c'è un contabile a Von, ad un 20, mordi, oh. Sul programma non siamo in gentanza, questa sera, dati, mette, spero, per visite, perché vengono a fare in viva. Pi vendo lo pitard in a fiasta un con la famiglia con colleghi che nos momento tutti insieme a gente in Australia.
0: E c'è quel grandios un evne tut vacanze per far festa.
1: Esatto. In hanno
0: tu da frotti un buon plan, ha? Buon, in mente caso de nocifle era il jubilare la Helena Lotza de Mustepel 50 al notre metà in la tazza i fan qua efficient in ses nom ser per min je vi in una grandiosa festa oz a tutta la famiglia.
1: Grazie.
0: I grazie per il telefono. In bel dì.
1: Bien, grazie alla voce. Ciao,
0: arrivai, Maria, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La coppina presentata il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: RT er la giuvgia bunura dels 11 de jun in 5 minuts les 9 mezza bunura es bo passà va più in direzione va mas di a Natalia Weber perché ir qua fin già e la va allora con voi appunto in direzione possa da iantar Natalia alt ci des ot schon in papi special nebe appunto c'è la VM comenza e no mi dan in panos program
1: hai precis also il program resta in sé al listes nus giovanni scodina quardens lore il cecioses mal cecioses ving ad esser oter nus no cerciens una roba ma bain un evenimento quale vini mai stanno ti rimangi in connex col campione di mondiale da Bella P non sto però esserci sto in connex con qui stan ma ben con X qualcosa ci discapitò durante X un campione di mondiale da Bella P quale vini mai ti cercianza non stai in serie ciò tre cevazzins e quale persona ci chat ora ci c'è questo quale guadagna 100 francs o c'è bar sul mem
0: ah e c'è capita scintilla in civino o se altro va
1: loro va qui in evento
0: domani loro del c'è in
1: preciso e c'è ci dis
0: è allora in giun jackpot ci va loro o c'è domani loro 200 francs
1: no no
0: c'è come loro che bottere
1: no qui no non sono 100 francs non sono però ermince di be maximil mangi due candidati in a cinc e alla fin del campionato mondiale e tutto quel che ci guadagnò era in c'è la chance di guadagnare un trico della nazionale svizzera ci dis zotte scritt da tu dels giuviders
0: ne mal
1: also is rende proprio forse è giusto quel che pensano di una ace chiusa na quando vuoi telefonare do che per 100 francs forse tutti in una telefono l'altro c'è no vanno in cemeo di fis air flot ci partecipesce
0: lascia solo te là ora avanti ne te ce vezins fin già o hanno detto hanno tutto aspettar fin fin guarda le sti
1: ma tu hai dit che è già in otto la shot de lerels e loro crai fanno se loro zeva guardens
0: invece qua dire loro approccio otto buonore fic bo
1: ma appunto questo io è rendir de stersi usce bo de te dire ero
0: bun loro i mince cas al cecioses special con Natalia Weber o in quarta avanti les des beba la pe o gero mal chatter
1: na sie va da quell'ora era in cedo guadagnir biglietti also per to questi non è musce plagiar vide sport per la pe vide musica ed ecco era in cedo due biglietti per qualcun per ir ad un concert de school classics e er lo è se der ciò complet libers c'è concert ce volais ir a tedler è regal biglietti e vos decidais c'è concert.
0: Bel. E oggi dici ce ne dit be bala pe. Qua daranno c'è commentars. Na nie mi dica splodaj ciò come
1: Ladina.
0: Questo è già in nostra compagnia. Mes nom Ladina Scena. Stat bain efficient alla prossima.

Oggi comincia un dei più grandi spettacoli del sport del mondo, il più grande campione mondiale di BLP e per cui dopo appunto Erter Erter per specialità 30 rotte che giusto menzionò il Cicciosas. Scusa qual funziona esatto, questo declari in pochi minuti e crei c'è quel tanto proprio qualcosa cool. E mi lega di giovere con voi scusa di una quattro tenze del mio nome è Natalia Weber, giovici un buon dì.

La Gioia Marlin con Fire. Nos Ceciosas es de spedizinis un classiker. A partir de dots, fin alla fin del campionato mondiale de Bellepé, doque però un Ceciosas spezial. Nos non cerciamo una roba, ma ben un momento, un evenimento di storia de Bellepé ci resta in algordanza. Mince di, è maximil manch duas personas la chance de guadagnir, nascun armil cinc personas, e de guadagnir doque minciota 100 francs schis chat.ora levini meint. E alla fin veng loro 30 turls victurs strat la büsche e quaciun guadagna ince un tricot della nazionale svizzera sottoscritta dels Juveders. Hai, e la buona novità, vos tuets es podais participir a quist ceciosa spezial er, scho vos weiss forse begiste ins quart guadagno il jackpot de nos ceciosas er regulier, tel ceciosa spezial podais vos tuets es participir. Il numero di telefono scuoduna è lì stesso, quel donne loro zia 2983. Ma crei, le regole sono chiare, noi vince. Due candidati per di, maximale meins, e vince un evenimento in storia del Bellepé, del campionato mondiale del Bellepé. E io vo, veng loro in 30 minuti. E mi allegro, guardiens, c'è da oggi forse già il primo victor o la prima vittura. E crei schon.

0: Alvaro Soler, con calma e con tutta calma, ens occupains nus uossa con nos nov cecciusas.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
0: Hai, appunto, orde cecciusas, dvainte c'è moment. Nus cercians un moment leggendari. E quel dains nus uschea ils tips, ils cevazins, ter le bain.
2: In pitch in contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In e bet sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: Hai, nola oz ci end vainc vainc cinc trent es il numer de telefon per es participer i da de guadagnir 100 francs directe mainc sul mem. E vil savar de vus che moment legendari ci ving a cerciò. Duas de vus em la possibilitet de guadagnir quis raps. Nola oc cient, vainc, vainc e cinc, terenta, es la scugent en ci notte schelt tadlir il strais cevazins.
2: In pitch in contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In e bet sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: Nolocient, vainc, vainc, cinc, trenta, nus provainc con la prima proposta. RTR Natalia, ci es il telefon?
3: Quasi, Jacen Fedri Filli.
0: Jacen Fedri Filli, buon di!
3: Grazie.
0: E il grand fan de Balapè?
3: Ma veramente non lo sé, ma e penso che questo sarà il man del Cersegna che diceva che Maradona tocca il man la balla.
0: Appunto. Provò di pigliare col ciò la balla e allora tu ciò però appunto col mem e allora ho qui do il gol e prima di qui ho qui allora genom c'è qui d'era il mem da dia, il mem da Cersinger. So è l'ince da c'è anche qui d'era?
3: Un'idea.
0: Allora giudei a zieva 40 anni, esco preciso, il 1906 campionedi. Esatto. E questa è tutto bene, perché c'è la soluzione precisa quella.
3: Troppo!
0: Dimena, senza essere grand fan di Balapè, ho qui bastia per la prima vittoria del nostro c'è moment. Cordiale gratulazione!
3: Ma grazie, per essere un piacere.
0: Guarda, tu non un po' su questi campionati o vuoi che del proprio speravi?
3: No, sul Svizzera sono intorno, sul Pastiet, se loro guarda questo.
0: Ah, dal Svizzera sei allora schon da guardare, ha? Di meno
3: sì,
0: in Sande Saire allora la prima volta, ha?
3: Vai guardare,
0: hai. Punisce. Allora ci resta in cervello il telefono, ci può spiegare su sia adresse e per tutti gli altri auditori vuol qui semplicemente dire. Vous weiss wiss, ich noch nicht so schön greif, wieso simplement der Dessert schwellt. In dem Moment, da kommt die nächste Chance für uns, de guadagnir 100 Francs.

Nova musica del Grischun 77 Bombay Street con Mount Everest. Teoreticamente, se non stu vedere, non questa canzone Piz Bernina. Fis, forse è una opzione. Ma bene. In 8 minuti è la stessa. Ti vi giù un bel buon giorno.

UB40 con I Got You Babe. In 3 minuti dopo le prossime novità. Finte le novità, c'è nuova musica di Lucas Graham per vostre uraglie. Ed è una canzone corta e tutta una bellezza. To know a girl all alone. Tutte le fiche con gente, non sono zodin, zia vedere ciò.

0: las novitats
1: da RTR.
2: El puschlav dat in una nuova stazione per misurare la NAIF, quella doveva aumentare la sicurezza del traffico in via. E cofinanziare la 13ª rente dell'AVS il Cussel del Ciantun stige alla proposta per una finanziazione masciadata. Qua in dusse tema sozza les dias al microfono Urs Müller, BNG. La Regenza approva un progetto per installare una stazione per misurare la NAIF in la via cantonale tra Interbrusio e Viano. Il progetto sarà budgetato con 117 mili francs. La fine mira sarà aumentare la sicurezza del traffico in questo traietto. Per cui che manca una stazione di misurazione nel Puschlav, ne dati attualmente struge date la quantità di NAIF, le relazioni di vento e le temperature in una comunicazione. Il Cussel de Chantun si dice alla proposta della conferenza di intermediazione davart la finanziazione della 13ª rente dell'AVS. Concreto, in las deduzioni da paia venire aumentate per 0,2 e la taglia sin la pli valur per 0,4 punti percentuali. L'emne che vende decide il Cussel nazionale in Chausa, se quel di na nella 13ª rente dell'AVS per il momento bici finanziata. E la vende intanto mince caspaiata o a partire dalla fine dell'anno. La 13ª rente dell'AVS costa 4-5 miliardi francs per anno. E l'intermone il numero di fuggitivi si riduzì per la prima giada da più di agenzi, che risulta dal rapporto annuale dell'Autocommissariat delle Nazioni Unite per i fuggitivi UNHCR. In tutta la Stadt l'anno passato 112 milioni di umani in fuga, in minus 4% compagliato con l'anno avanti. La ragione sei che i mercanti mai da più fuggitivi siano potuti tornare in loro patria che l'anno avanti, quasi soprattutto in la Siria, l'Afghanistan e il Sudan. Dentanto l'UNHCR accentua che bici tutti i fuggitivi siano tornati volontariamente in loro patria. Il Canada vuol proteggere meglio i fans e giovanili dalle conseguenze negative da piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok, per cui planisce il paese di restringere l'accesso alle media sociali. In una nuova legge prevede che mo persone sursè di giovani stanno aprire in conto. Il Canada suona con quale l'esempio d'altri paesi, scopre esempio l'Australia, che hanno già deciso misure somiglianti.
0: La meteo.
2: Oggi si per parte sulle Lief, nel region del nord, poi localmente a venire Blech. Nel sito si dette sulle Lief. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota e 12 gradi nella region da Quera.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse ci vuoi scusi di erge surnie in un chat de gruppo de WhatsApp il messaggi che le IA de meta in vola us vostre dates. E forse ci vuoi ora erge ste tratto in sal, perché ci non vuoi fatto un guata o non sa weiss precis c'è c'è stessa loro fair incontr o c'è a duna. Perciò vos nu weiss es fair pisers o dins nos in circa 10 minuti il tips e tricks

0: Elisa con seta idis, la stegia d'un quart.
1: RTL, tips e tricks per vous.
0: Ah, forse ci vuoi essere gli ultimi dis. Sufnies un WhatsApp e un messaggio da qualcuno non ci veng pretais c'è l'intelligenza artificiale da Meta so o se leggere i chats de gruppi e ci so da mudare qualcosa le configurazioni de WhatsApp per appunto impedire quello. E questo però proprio il caso. So Meta leggere ce c'è scrive a mies amies la buona novità. Un giuna tema. Dominic Hardecker ha fatto per ricerches per ens declarare la situazione e si accotter me al studio. Dominic, c'è es insomma il problema?
2: In quel messaggio che viene us termes in turn stati scritt, ab Samstag wird KI auf WhatsApp verfügbar sein und Zugriff auf alle Unterhaltungen haben. E quoi ei bovir. Ei, bein wir kin sa auseluvra con una intelligenza artificiale es in WhatsApp, ma WhatsApp sa aus bo simplement leger tot nos messaggis ist jetzt unbedingt Access an unsere Kontakte, Schollesnummer des Telefons.
0: Perché ist allora questa IA da mette insomma buona?
2: Scienze ci termette us per esempio in text enorm leung. Lu sai da liber el a quella IA di resumesce mi ciò che scritt. Lu ha la intelligenza artificiale access a quel mo a quel messaggio. Mm-hmm. Bo sentir chat ni si les dates de contact.
0: Ah, questo è una volta fisch bun, ma c'è es loro o senza precis da fer, c'è se o se qui sco già.
2: En se sets as di de fa nuot.
0: Super.
2: Quei messaggi è mo i messaggi per fa tema. E ebu se c'è nief de pile stat wenn c'è giun dati ad in puspoi de quels messaggis. Leo mavi è un per causa scocca WhatsApp gusta se ti fa sbu coi ni c'è ni che il profil wenn sti zaus en in zer temps. Us als ist simpel mein Intelligenz artificiale. Mm-hmm. I dat le possible dat sin WhatsApp dat augmentale sigirtate dat sin chats de gruppa quoi impedesche lu mocket is a simpel mein der metter wie ne von in messadi ni ebelu vracun Intelligenz artificiale. Mo spionage dat Intelligenz artificiale impedesche quelle funktion bo per quoi ki dat simpel mein ne gine spionage. Cioè ki ai de fa con quels messadis u ignorails u da risposta le jaut kai ki insomma bo ver il pi important ai amiche cas de bo e è un teresa quelles informazions
0: mhm also di mena scho vos weis auf nie u sche un messadi u che schmanchais als implement u che faise sa vair alle persone hey quei es una vaira pulente che ti mi scho tra mis sche essen so se giuste ter quis messadi da cedagne quas do io a dune der cho Dopo indicazioni c'è è bad l'ora vaira svelta punto c'è quei SB o c'è un messaggio per dire ser panica ci non è niente vaira.
2: I dati in cinque punti che indicano quei, come per esempio, c'è la data è ben definita, c'è in quel caso os sonda, cosa è ser mince sonda. E ci viene scritto con tun allarmante, con miars sens d'esclamazione, ci viene scritto che ci sono 2 metri vina vana il messaggio ed è scia di resale infos. E lui è un scelta scritta che la sigillazione è immediata attivata.
0: Mm-hmm. Allora, di meno, se voi surfnisse un SMS o un WhatsApp e non ci venga appunto scritto X, un D, una sanda o l'Efna ci va in o c'è qualcosa, ci venga allora erano scritto fai attenzione, questo non è buono, allora se vai, questo è in sé per fare panica, la panica non trovate. Non potete resumere, la IA da Meta ci pone a vedere su WhatsApp non è un giù prieve per le nostre date di contatti, né in chat singles, né in chat di gruppi. Meta non può leggere ciò che è scritto a mie amiche e mie amiche, o per cui sceglie in altri punti un messaggio per lasciare, per esempio, resumere. Di meno, tutto buono, con tutta calma, vi potete mettere le vostre gratulazioni in avvento via WhatsApp a noi, senza avere tema.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Il Gelender.
2: Presentada School Classics. Das Jotsch findet Ventin de Zercladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch.
0: E da c'è danza un sguardo in nostro calendar e rospurai sus ira guardirci che s'nia fatti rendi els lavoratoris del Teatro Giuven Grischun. Les presentazions e rost dev zair il 7:30 e les 4. L'ora vessin zainci duas concerts in connex con il Festival School Classics. Quista saira il coro viril Engiadina Bassa a guarda anti lo Hotel Meister. La saira a les 6 con un concert e l'ora fus erinci il concert del vocal quintet a Valciava, quei il Chasa Laura la saira alles 8:30. E per demem, do quell'ora ence la possibilità de dir al lavoratori de stamper cudes, quei darciò ante il museum stamperia a strada, l'ens mezzdì alles 9, e de bravuogn o demem l'ora lue a partir dalles 12 il Festival de Cultura Alpina e quell'ora in Torlefinence de bravuogn.
1: Il Gelender.
2: Presentada School Classics. Das Jotsch findet Ventin de Zercladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch.
0: Hai bei präzis al Festival School Classics o per se lö als dis Jotsch fin als Ventin de Giun e per qualcun de vus deo se co biljets per un concert tenor vos gust. E scuaduna, ed è fit simple da guadagnare te nus biglietz. Per guadagnare duas biglietz, in uce vus parais decider a che concert che vus vuleis ir, stai simplemente der un telefon al 0800 20 25 30.

0: Giganto con Casa Duce, nus giains a sin Engiadina Bassa. Primera sulla Mottenalun, sin 2150 meter sur mer, sur scuol. Per la prima volta in somma organizzasse la Federazione Grigiuna de Luote insieme con la Società de Luote Engiadinaise, la Festa de Luote Grigiunglerunaise a scuol. War cien de vain schluateters combatten in Sande sulle Mottenaluns pel titel Trenter de Quels, lura natürlich manch il Ratsch de Luote Armon Orlik, lura però Christian Biesch, Roger Riechen, Edels, Friers Domenic e Mario Schneider. E quattro luateters indigens della Società de Luote Engiadinaise sun lura della partida, spetos vengen war 3.000 persones alla festa. Una primiera es la Festa de Luote, lura per nus de RTR. RTR produzisce sempre un livestream della Luote Grigiunglerunaise. Durante tutto il giorno emette RTR le differenti luote, impressioni e reazioni di questa festa. E il commentatore del livestream è il nostro redattore di sport Roman Dobler, con Elson e Ossa Cogliede via Lingia. Roman, scusate ora, sei pronto per il livestream della luote?
1: Sì, a Kreischonchen sind tutti insieme pronti. L'infrastruttura dell'organizzazione, wo dir al Resias Ditsch, le tribune, quelle sono le, quelle sono attuali, manch giusto installate. Sie nu da DRTR, nin lura du manco l'equipe ci dovre per realizzare, per produrre quel Schreifstream al le, du manco feine nu nostres primes proes. E lura hai vesni Kreischonchen d'esser pronti in sonde benura, desch della Sot, curce Livestream della Lotta Grigiuna Glarunaisa. A scuol comenza.
0: Ma c'è da quell'ora insomma da vedere tu ad insanda durante la lotta su rtr.ch?
1: Ma non mo sein proprio tutte le lotte da quella festa da lotta sulla Mottenalun, su 2.150 metri sur mar, sono installati quattro rincs da Resia Ditsch. Non puoi dire Corsin Jörger, l'anterior lotader e trenader da lotta da Domat, e io, non commentain le lotte pigliai un'unità sul rinch numero 1, alla commentain non puoi tutte le lotte che hanno lösso in quel rinch numero 1. Se non si interessa però per la lotta o per la lotta ci lotta per il momento giusto sul rinch numero 2 o 3 o 4 e loro si poi scegliere su rtr.ch se si vuole scegliere la lotta dal secondo o dal terzo rinch, loro però semplicemente be col portret senza nostri commentari. In mince caso, alla fine del dì si poi scegliere tutte le lotte su tutte queste quattro differenti rinchs. Un rinch è commentato da Corsini de Mai per Tudaisci per Romaunch e c'è tre rinch senza commentare però con tutti i portretti da questi ci fanno le slotte su questi rinch.
0: Di me mangiare non è proprio un gusto o se durante questo livestream, also questa festa è clare e va per le slotte, ma da quell'ora è impressione un po' intorno alla luote, semplicemente dalla festa.
1: Sì, non tavelanza ora er col pubblico ci sarà fitch numerus della partita sulla Mottenalunz, l'ora daini er in sguarda in il tempo, lo in la tenda da spremis, quella tenda è una valur da passa 200.000 francs, i propri minciun da questi 120 lotaders ci sono in sonda della partita, però la rotta Grigiunglerunaise ci fa un premi, perfin l'ultimissimo da questi 120 lotaders ci fa un premi e la valur da 250 francs. L'ora daini er in sguarda in tin cugina, alla vai per la sfida da cuginer per 3.000 buccas, ci volen nir alimentadas, ci volen mangiare i baiver durant tutta di, quai garanti una grande sfida, numo sein impressions da là, e se ura hai tavelaini con uno concello tader dalla prestazions, hai al focus a ura sul rai da lotta su Armon Orlik, ci vien per la prima iada sco appunto rai da lotta alla festa Grigiun Glarunaisa.
0: Also, per tu questo, se non hai mi insegnato se voglia di guardare le luote e da i storici per il resume. C'è capito se c'è non è tutto sanno tempo di essere davanti al laptop o al telefonino e guardare il live stream. Dai la possibilità di guardare loro semplicemente il stream più tardi, appunto, na live.
1: Sì, mince cas, l'intera festa da lotta, l'intera livestream, se poi ci trer ad un altro momento, tutte le interviste, si spunti culminanti, che vengono l'ora laureati su da nostra redazione, in misa disposizione, e ci sono proprio i recuter, proprio quella lotta ci sono vesienti da vezzer, era in un altro momento. A partire da sonda sera sarà qua tutto online, e era slotato, scorciavano in l'ora tras, l'ora lotta, se hanno fatto la duscia, e se c'è un momento, a un'occasione da ciutere l'ora lotta, e da si informa scoccia la festa e si da forza error da vista da dündes concurrenz.
0: Ed es in quel cas propi planizo tuot per mince gust, per mince interesso e pi poc interesso les impressions de nos commentatur de l'Uater Roman Dobler cetai sus l'ora appunto in sanda ter nos online sin rtr.ch el commentation scumenzano a partir de la bunura de las 7.50 il livestream insemble cun Corsin Jörger per rumenc e turasc. Also, tutte le lingue che vi trovate, vi inclegiate in mince cas, ce ci capite a questa festa da luta.

0: La nova single o la single actuella mel de dit de Luca Henni con Vertigo in 12 minuts is les 11.
1: RTR Impuls.
0: Eroz Impuls de Plazzi Fluri.
2: Chi ca ha, due di e pagà. E de chi ca ha nuot, les due sin spartach. Parter e da, sco quel che so in Martin a giù Moisaueneus, Robin Hood a giù Fazuenter. Ma momentan sei un pau autors in quel mondo. Cica A, let's lesadine de pli, cica A bo, let's il mainz dues ve in tec sco cel e quels per miez en, let's ande da a domis duas sorts buono menes cauces pinches. Io si immaginesse lì negata al mondo scioia. Tutti cristiani vessen gesto mein tutti ne bia. Tutti vessen tutti ne bia denes. Tutti vessen tutti ne bia autos. Tutti vessen tutti ne bia zafons. E tutti vessen els madems problems. Nils fossen tutti stereotips. Tutti in scolauter. Tutti egual. Fosco in bimond. En quei mond giugas tutti ne era en se c'è in a grande rolla. La jalousia. Gelosia sin quel che ha in altra ideologia, in altra modo de viver, perché che la gelosia, che el cristian, fa el cristian. Schott fossen tot nos buns politikers con lur ideologias per la plaza. Na, a sto im mund les jo bu. Jo les es proa ed es a contents con quel che vai. Era, scho se ci ha forza de pli, ni forza et se ci pi pau che ho. Denes fa mo pi si dir, den ton bu pli venti reivels. Per mai constati, ai bien a scioia scoiai e con quei chiavai.
1: Impulse.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ainti radio i ersun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand toc da vent.

0: las novitats
1: da RTR.
2: In Svizzera doi dare in extract discussion nazional quai vuol il Parlament. Co-finanziar la tredigiavla rente della AVS, il Cussel del Centuns digea la proposta per una finanziazion masciadada. Quai indus las temas, alza las indisch, al microfono Urs Müller. PNG. La Svizzera introducesce in extract il registro delle discussions nazionali, quai ha deciso il Parlament. Per questo intento installesce la Confederazione in sistema di informazione centrale. Ozendì staten in l'extract del registro di discussions, mo discussions ustuma dire stalieuno che la persona abitescia. Una persona che viene da stumada può pia semplicemente midar da mit ziel e servegna la nuova vischnanca in extract senza macla. Quai na doi bec pli esser possibil en l'avenir. Il Cussel del Centuns digea la proposta della conferenza di intermediazione davart la finanziazione della tredigiavla rente dell'AVS. Concret doan las deduzions da paia venir augmentadas per 0,2 e la taglia sin la plivalur per 0,4 punts procentuals. L'emna che vende decide il Cussel nazionale in Chausa, se quel di na nella tredigiavla rente della VES per il momento bit finanziata. Ella vende intanto amici caspaiata o a partire dalla fin dell'on. La tredigiavla rente della VES costa 4-5 miliardi francs per on. En l'intirmon il numero di fuggitivi si riduzì per la prima giada da più di agenzi, che risulta del rapporto annuale dell'Autocommissariat delle Nazioni Unite per i fuggitivi UNHCR. In tutto sein Staat l'anno passato 112 milioni di umani in fuggia, in minus del 4% comprilià con l'anno avanti. La ragione sia che marcante ma in de pli fuggitivi si è potuti tornare in loro patria. Quai surtout in la Siria, l'Afghanistan ed il Sudan. Tentante la UNHCR accentua che bitch tutz fugitiv sein tornats volontarmein en lur patria. Il schiaudament dal clima avanza. La terra arcunia uscebla era cialira schuang mai da pilenciata della smesirazions, quai muossa in nof rapport dall'ONU. Tenor quel s'augmenti l'emission de gas con effect a serra. Erles Konzentrations der CO2 e der Methan in l'atmosfera s'augmentien, per quai arcuni el planeta dina da pli cialira, cun sund pertuciat sein ils oceans. Quels arcunien redunt 90% della cialira supplementara e s'asciaudien per quai ferma main. En pli detie dina pli savens undes de cialira en les Mars.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle Lief e il grigion del nord poi locale minir blecce e il sito è si det sulle Lief. La temperatura maximale è 13 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione da Quera. Da maun avant mesi è si sortracci il sventer mesi si schlucken il snivel si ridat fase sulle Liefes. Il grigion del nord poi locale in plover in sic. Quaiter redunt 20 gradi a Quera.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Questa sera comincia il campionato mondiale di Balapé, qui da quale nazione si tuocciano semplicemente stiers, l'Argentina, la Brasilia, la Spagna, il Portugal, ed oce in avent. E allora dopo quelle nazioni si non ci si scoprì una sorpresa, cioè quelle è insomma una squadra nazionale. In per, da questi paesi, da queste nazioni, bilanzo in questa mezz'ora su la Marella, per voi al microfono Natalia Weber.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Hi, la Jordania es un de quels paes ci va quistan per la prima volta in somma al campionati mondial de Balapé. La Jordania es placida del Proxim Oriente e l'Asia del West, confina con la Siria, l'Iraq, l'Arabia Saudita, con l'Israel e dils territoris palestinais. E de più faz, c'è vos non vais forse niente con uscia sulla Jordania, o Jan Spesche o se pront per nus.
1: Jordania va la scuola pista bila tiara al Proxim Orient. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo che attualmente è il timone della tiara, è un gran fan di Star Trek. Ed ha per fin già giocato una pinche rolla nella serie avant 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, il campionato Asia del 2024 hanno fatto il pass fino al finale.
2: Benizar, Arrashjan, what a slip! Allah! Allah! Allah!
0: E ci basta l'ora per il finale del campionato mondiale, ma diventa forse gref. E tutt'una, interessante c'è la Jordania e squistan della partita.

0: La Jordania dimena questa la prima volta del campionato mondiale de Balapé. La Repubblica Democratica del Congo ci dà il 1974 e... No, non è vero. La Repubblica Democratica del Congo ci dà la seconda guerra... Ed è un po' fuss, stas ci dire. Noi discorriamo della Repubblica Democratica del Congo ci ha un po' in più esperienza ad un campionato mondiale di Balapé, nempe del 74 d'Ernels già la prima volta là, da quel tempo però è inceso il nome di Zaire. Hai, ed ora appunto in sé la prima volta è per el scu Repubblica Democratica, il fatz cugnosce Jan Specia.
1: Congo! La capitale Kinshasa è con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democratica Congo vale con quella la reggenza a volo controllo sull'intera terra scostati che faccio naufragi. Minchia sono le giocatori della nazionale del Congo data balla poi agli exterior. Fe biars e l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagaccio!

0: Del Congo giants nus USA a Panama, ci dis er per la seconda volta al campionato mondiale de Balapé, que ci aveva il 2012 in occidente la prima volta. Panama, stessens in settozza vair, is in America centrale, confina al vest con Costa Rica ed all'ost con la Colombia, il canil de Panama, fich con giant, traversa il paes ci colì allora la Caribica con l'Ocean Pacific ed a Pudels Fats. E ruota da ciò, Jan Specia.
1: Il canale da Panama, che dà da Pivarga Cianons, che va tras la Tiara, va la scoina delle più grandi prestazioni di ingegneri in Soma. La costruzione costa milioni, e melis de morts. Begadiamo il canale an den Tonnen des Americans. Panama Macau è la capitale e la suletta capitale del mondo con il jungle, un teufel del Macau. A Panama è il balapoi mo il secondo popolare sport. E un più popolare è il baseball. Leo è la nazionale attualmente la numero 9 del mondo.
2: Panama Salvador deja la cabeza al medio, para Román, Román, Román!

0: Pascal Gamboni in Nibla El Ciel. Scu ultim guardando a se enche sul pajais Haiti. Jan Specia o resumo per nos ils fats nosche kunscheins. Un de eja eia pront per vos. Haiti va quistan per la seconda volta ad un campionedi mundial.
1: Tequisa!
2: La bandiera haitiana consiste in due strimes horizontales, una blaue e una coschna, con la bandiera de nos vigins, Liechtenstein. Ma la differenza, a mezzo la bandiera vesen se un iuop in il stadi, ne che zvese dentro l'auter, una palma e de canons. Haiti monteton la tiara dils auls colps. Malgrat che la tiara, playa la caribica, è una 100% della tiara montagnos. Per via della grande criminalità e violenza delle bande a Haiti, dat la nazionale il giux de casa attualmente buo a Haiti, ma ben in altre tiare della regione.
3: Alla fine, tu hai visto, papà!

0: Anna Rosinelli con Hit, las novitäts de las Unterschmetz doque usse de Urs Müller.
1: La Regenza approva un progetto per installare una stazione per misurare la NIFS in la via cantonale tra Brusio e Viano. Il progetto sarà budgetato con 107 mila francs. La fine mira sarà di aumentare la sicurezza del traffico in questo tragitto. Il Consiglio del Centun si dirige alla proposta della conferenza di intermediazione davanti alla finanziazione della 13 avla rente della AVS. L'emna che vende si dall'ora il Consiglio nazionale in Chausa. E la Svizzera introduce in extract il registro della discussione nazionale, che ha deciso il Parlamento federale. Per questo intento installisce la Confederazione in sistema di informazione centrale.
2: La meteo.
0: Il 7 mezzodì, dopo un maggiore di nuvole e solari, il partenz poco era in c'è di singoli guazzi. Al sud è allora vera sulla Liv, la temperatura maximale è 33 gradi in giardino notte e 12 gradi in regione di Cuira. Da me mens mezzodì è allora sortrat, local ma in spenque forse era in un po' bleg. Al decorso del dì sluoce allora però le nuvole e divenne perciò vera sulla Liv, da me dopo intorno 12 gradi a Cuira.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Revin Linney, Love Me Not. Tot il mondo discorre del campione di Belle Epée, mi ci tendis allora in cegref da tenere la sorvista. Ci giova cura, cura sun ce finels, ci ho se guadagnò o perso fat quens punts e. E clear er cura doque da guadagnir, ci ter ter. Naturalmente, è molto importante. Per cui, dopo aver noi sulla nostra pagina online una survista completa, also il plan del giusto, risultati, concorrenze per fans, i storici della VART e tutto ciò che c'è sulla nostra pagina di internet rende da guardare in regolare, ma che pone per essere, ci viene l'ora in ci attualizzo, forse ci do una sorpresa per voi, lefne ci vain. Ci so, e non vuol dire me abger, mi si rende in mince cas. E appunto, per tenere la sorvista, cura ci giova ci, c'è cura e di nuovo su rtr.ch il plan del giös, di tutti i notti un clic la sura, l'ora se vais, cura ci stai a essere davanti la televisione e cura ci può essere semplicemente lasciare senza.

Lady Gaga, Always Remember Us This Way. In 9 minuts ist es las 2. Stobie faller surpiglia l'ora pel magazin de mezzdì e nus in surins l'ora las 2. Mezzdì per las gratulazions. Ci vis uasse un buon appetit a tutti.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La FIS è il nuovo presidente, quel non ha più nome Johann Elias, ma Alexander Ospelt. La pagina de Surmeir ha per la prima volta 2.000 abonenti ed ha difficoltà di chattare un nuovo redaktor.
2: Ci sono stupide, ci va un po'. Da più luogo ci si interessa che è un interessante post, allora da quella vista sono stupide, ci va un po' più interessante.
1: Noi vogliamo sapere ciò che significa per l'Unione Romance di Surmeir, ci dà ora la pagina. E noi guardiamo in partenza, l'avevamo preparata per l'ancivegno la prossima festa del Cento Ciantunella.
3: Ja, es ist vielleicht so ein Gesangsfest, ist ein bisschen, wenn man Skifahren geht und Pulverschnee hat. Da sind einfach, statt Schneeflöckchen und Schneestaub, sind es die Töne, die einem den Tag verschönern. Ja.
1: Quants Fans de Cent ci vengono spatos e di nuovo ci vengono a Cento udinzi la seconda metà. E dall'agentura de comunicazione.ch comincia un nuovo capitolo, almeno gestione Armin Specia schmette sulla fine di questo mese, noi vengono di scurire con lui. Che cosa mi per temas da questo magazzino delle Dudes? Mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante emissione ed un buon appetito. Alla fisse Johann Elias da Wendt, il nuovo presidente Wendt Liechtenstein. L'ervinca duff als Details.
4: Alexander Ospelt, il nuovo presidente della Federazione Internazionale de Skis e Snowboard, FIS. Dal congresso della FIS a Belgrado e l'om de 58 anni, derivante da Liechtenstein, vengi elegi Pizza Cup con 65 contro 64 Wurs. Ospelt rimplazza uscia il mandatario del fin qua Johann Elias, che era zont di Spitaivel. Con Ospelt alla testa speran con zont las federazions grondes de skis che dette puspe de pli ruaus, obiettività e trasparenza in la FIS.
1: Dalla FIS a Belgrad tornens in Svizzera, recept de medicaments in Svizzera, descuderi in avenir bence digitalmente. De quella vis es la chambra pitschna.
4: In l'avenir due persone specializzate dal settore della sanidad mo pli centare ora recepti e plans de medicazione a moda elettronica. Il Cusel del Centunza ha decidi con gronda maggiorità in amidada in la legge da medicaments. Uscia volins reducir il rischio da faladas indicazioni da medicaments. Questo è un importante passo in direzione digitalizzazione. Plin avant venia il barat d'informazions trant rils differents actors megliarà. Pazientes e pazients doan dentant poder pretender in l'avenir implant de medicazions in palpiri. Il Parlament ha prolungato l'engage da co-members dell'Armada Svizzera Sviscoi e il Kosovo in fine il 2029. Quei è capita contro la veglia della PPS che voleva terminare l'engage. Sunt il Cusel dels Cantuns e il Cusel Nazional approva quest conclus federal con 129 contra 60 vush. Da mai che il Cusel Nazional è dentant per suenter de tramettere in cas de besegn 85 co-members dall'armada non limita da mai in il Kosovo ed il Cusel dels Cantuns aveva approva maximalmente 30 supplementars vala facenta anche in agiada e na voce in la ciombra pitschna. La Svizzera introduzesce in extract dal register della scussions national, cui ha il Parlament decidi. Per suenter installesce la Confederazione in sistema di informazione central. Ot statten in extract dal register de scussions, mo scussions ustumadires dal lieu nur che la persona abitescia. Una persona che veniva stumata può più semplicemente mi dar domicil e sorvegna in la nuova vishnanca in extract senza macla. Quena doa e bec pli esser possaivel in l'avenir. Il Cusel dal Stiantunz ha dicea alla proposta della conferenza di intermediazione davart la finanziazione della tredijavla renta d'AVS. Que vuol dire che le deduzioni da paia devono venire aumentate per 0,2 e la taglia simpli valur per 0,4 punti percentuali. L'emna che vende decide il Cusel Nazional. Se quel di na nella tredijavla renta d'AVS per il momento bec finanziata. E la vendentant en mince cas paiada ora a partir dalla fin dall'on. La tredijavla renta d'AVS costa 4 fin 5 miliardi francs ad on. Sunter che gli Stati Uniti hanno attaccato una nave di petrolio nel golf di Loman hanno iniziato le tre barre da tre membri dell'equipa, tutti tre derivanti dall'India. Qui ha comunicato il ministro della navigazione dell'India sulla piattaforma X. 25 membri

0: Dann sa mir dar il contract e sa becche conditions ci vigna dar allora per minche casni le od esser picer.
1: Qual ois sto tema ir alla radunanza generale dell'Union Rumänische de Surmeir nus derens tiers. Più alle Greivel es oque tu no in partenz, la prossima festa de Cent Grischuma des esser lanci vegn a Grüsch.
2: Ich glaube, es gibt Regionen zu Graubünden, wo mehr gesungen wird. Aber es ist der Wunsch vom Chorverband, um das hier zu machen. Freude muss man weg, und dann ist überall Singfreude, hier auch zu Grüsch.
1: Dabei der Feste der Centa Grüsch und ins Fin der Emission. Ich trenne den Rand, die per Kommunikation. Una delle grandi agenture di comunicazione in Grischum sorvegna un nuovo chef, il Vel Schmetta, per noi quinto al Parcè. Al prim, guardando a sé, scuccio che voi in avanti colore.
3: La meteo.
4: Oggi splendore il sole e il Grischum dal nord per part ed in il sit, pulit Blair. In il nord, nesi erbic clauschi dat singuls uradis locals. Con 11 fin 15 gradi in il Surseis e maximalmente 12 gradi in la regione da Quira è si in zig pli ciaut kier. Da meune si le prime surtracce di poplover ciaila il confine da nai ventun 2 mm. Il centro mezzdì sa sclaresce ed in spoco in tar con fases da soleil. Sonda dati bler soleil e diveni infin 26 gradi.
1: La pagina de Surmeir ha registrato per la prima volta 8.000 abbonenti, quello che comunicò l'Union Rumänische de Surmeir ci dà la pagina de Surmeir. Comunicò quello o l'URS a sia radunanza generale, ci dà il saire a ciaste. Parallel, sai che è difficile da chattare gli et ci scriva per la pagina. Al Federico Belotti con i dettagli.
5: Al manc mela paginas da Surmeir sto ner der messes con la posta svizzera per survenir en rabat per la spedizion. Ossa è che la limita magica per l'amprema geda nei da sot passada, dei Leo Toman, il president dall'Union Romancia da Surmeir Urs, ci edesce la gazetta ci compara e neda alemda.
0: Ci sono Surmeir abbonenti, va in sa condizions più favorevoli per la spedizione tras la posta, ci già in sotis mela, ci va in sa beplec, il bonus in sa setz, a quel fa naturale c'è un pochitos.
5: Attualmente si presenta la situazione finanziaria però anche degna bunga, il preventivo del prossimo anno quinta con un plus da 10.000 francs. Per la pagina da Surmeir vedono il Davoson circa 30 fin 40 persone do Giulia Abunamant dei Toman. La ragions?
0: Also das Argument ist, dass du ein Befragst, weil du romantisch gesungen hast. Sie sagen, wenn du ein romantisch gesungen hast, dann liegst du ein bisschen romantisch gesungen. Der Lothar Mangel ist natürlich eine Dinge, die du bei der Demande der Region, vorzu leuer, dass Und die Jungs erkälten, sie haben da vorher ein bisschen oder ein Redakteur ein bisschen präsent, sie hat die natürliche Objektion oder den, ja, aber sie sind ein bisschen informiert, dass sie nicht eine andere Occurrenz ist, dass sie natürliche Dinge, dass sie das Thema sind, sie setzen das Prinzipal, sie wollen.
5: Schlier che il problema se avesse una redaktore e un redaktore per il Surmeir. Il resunto in la pubblicazione della piazza che ne descrive ora diverse gedes è però Meier. David Trutmann, il chef redaktore della Fondazione da Medias Romances, ci fornisce il text per la pagina da Surmeir Day, ci vede ben due annunci. Ma bec de persone che abitano la regione. La piazza per il Surmeir è uscita bec anche neide occupata.
6: Media in generale sono nella crisi e non è così attrattivo che forse muova un tonso dall'ora in un medium e l'ora in un medium scritto, ci dice, forse non è così elettronico con altri mediums. E l'ora è era nelle regioni, non nelle regioni romane, c'è un problema demografico, cioè la mia generazione è tutta da vento, una buona parte è da vento. E c'è, questo è un più fattore che vengono insieme, ci rendono sempre difficile da chattare nelle regioni gli altri. Questo non è ben un problema della regione centrale, questo è un problema che abbiamo constatato era in Surselva, era in Giardina, e non è così semplice.
5: Da Meir c'è la pagina da Surmeir può becnere un planeta con continu e per il momento però non tema. La FMR survigna articoli ir da RTR e da giornalist Libers scugion nuten stier ci fis a cna manch pensionò. E dalle 12 plazas compagnas redazionales vot la FMR. O se la scher scriver pisavenzer redaktors e redaktors c'è un bec della regione dei David Trutmann.
6: magari un redaktur dell'Engiadina o della Surselva fa forse

0: Meada una contribuzione da una corsa da schisa Savognin, che funziona e che funziona er pro no. Non provando a mantenere una rapportazione della regione, naturalmente vesni più ent ci des redacturas e redacturs da qui ci propri polanir intorno alla cantonada a scrivere da qua, però che non è salsi immagine possibile, perché ci non c'è in la layout.
1: E quel ci pertoccia il Zurmiran an la pagina de Zurmeir, de il chef redactor della FMR. C'il nov program Alas ci translatesce tranter ils differenzi idioms ed erge, seia en gronda geit per producir la pagina da Zurmeir. En citan l'edizion da Dots Mossa, prest tot ils artecels en comparies an Zurmiran.
2: Dalla pagina da Zurmeir medens i la branca da comunicazium. L'interpresa comunicazium.ch es una delle grandes in Grischum, fundò ella o Armin Specha dal 2012. Avent duas ans, ol vendì ella alla Somedia ed es restò menja gestium. Ossa vuol es lir una nova via. El schmetta sulla fin del mais, la Gianna Maria Cantieni ha discurria con el e do volia savair giusto il prüm per se c'è legge vendia l'interpresa vendo asans e per se c'è il schmetta giusto a sa.
3: Qui a dina stau in parte del mio plan, qui a fundau vai o schon je dentro c'un conto, c'un conto c'un lesse a savè c'i che fa mi efficienta. Per questo è stato una grande sorpresa a quals gern da tirami che quella vendita e vigni da lui. Io avevo ancora la vendita, in quella è venuta piuttosto baul, ma tutti i nevens lui dice questo essere una parte del mio plan, che io vengo ad uras da surdale efficiente, per cui io sono per ciò Deus che in bien efficiente in saper, scienze a habels da surdale inefficiente ad in proxim construct.
4: A perché just usa a quei in special motivni, a quei da fare, perché come si vesti, ci usa a vender, che si vede ancora, ma per quel capito, adesso è semplicemente il momento per dire usi bene.
3: E questa è parte del plan. Il mio contratto di vendita è due parti. Una è che ho vendito una stona dentro giunto che si ha donz, ed una è che ho mer il sezzo per mia successione personale. Ed in quel plan erano schien wir bein che la successione personale era reglada allo wenn scho also so ein strateg lu a scho da in we che era fixada con quals di arms che mo nos alla staat per cui e quenza seit wir meine part del plan abo x che capite semlen
4: Vos weis jetzt, vos meins an curicina schleiazion interna, quai parabice da ver funzionou a dose escritor che san curis in a persona externa, perché quai c'è sto possível da cataran se ci intern che fa in magna facenta.
3: Nies de vis era de ve in a successione interna. Nus en adina se veu che questa è essere gref. Io credo che la più grande sfida che noi vediamo, non che noi vediamo, che io sei da surda, quale efficiente che può pincere, noi siamo tre filiali, noi siamo 80 con l'Ovres, noi siamo varga 10 milioni di volte, quella è una grande efficiente surda, quella o del costrutto della famiglia, del fondatur, che è stato scelto di notte per questo, ma è sotto me senza tutto questo, surda quella è un costrutto d'economia normale. Quella credo la grande sfida che noi vediamo. Quello che è un primo pinch carpeggio che noi abbiamo, che è la successione interna che noi abbiamo, sì, abbiamo funzionato che noi abbiamo, quindi abbiamo una nuova forma per una seconda chance. La seconda chance è il successore resta, è l'efficiente, come è l'efficiente, è la giunta, e noi abbiamo scritto per il successore.
4: Vostri sono già la bicetta, come è l'efficiente, Restas tant ai Consiglio d'Administrazione an, et venies er an avanda surprender mandats in incumbenza de comunicazion.ch. Aschei a specialmenger la marca Grischun, che vende a Cirada, da vende proximon da quella facente per si meins is proximus cungions. Also, quasi cun in per restas tottignan, se vis paia vice schar liber di tutta faccia.
3: È scienz di forse chi è il mio pop, quei jeans di esperti in quella situazione. Io credo tutti chi resta da voi in obiect, in construct economia, a quei già in causa mentale, a quei che scebegia. Ad io avesso smaigic, io surdon, a resta leon scocus e gli altri. Nicchia ho fatto un progetto, come un progetto, qua era chiaro che dato voi, io sto scusa gli anni gimpli, qua sanno tutti ce che hanno da fare. C'è che noi in Abradina, dieci, con quel che mio tempo è osa curz, chiamano, e che noi nazigiamo le mie forze per chi va bene con noi. Dentro l'altro è questo il mandato Marco Grigion, che dipende da me e via, che sono a disposizione, e per esempio penso, se fosse stato in un momento, ma efficiente da comunicazione.ca, beh, se io mai so di, io sorprendo la marca. Per quei e quei insensi in via, che sto molto me che sai buscata, io non ne ho da casa, io abbandono la fin cercladura della nostra casa, e vai so entri in agent bureau extern, e tra quei vesi io ho che va a minci.
4: Scusate, in avanti con voi, spercomunicazione.ca, qualche cosa che vi dice che vi
3: Io sono economo ad intraprendere da cor. Per cui ho fondato una nuova efficienza, ho fondato l'efficienza Fiertakt, un'efficienza che ha quattro purgides, che concorrenziano le purgides di DOTS, con quattro nuove purgides, con Fiertakt veniamo già sì per me, so entro in esistenza e un permesso di voi sonst di lavoro. L'idea è proprio di essere quella cresce, quella è un meglio efficiente. Io l'essere in team, per cui la più grande valore che lascio una cosa è credere al team. Se io trovo in team che mette in turno, cioè per me, lui viene di per gli auto di comunicazione.ca, io vengo di una vostra realtà, io vengo da un'altra scuola ed è svolta ad esistenza, e approfittano un'altra scuola della mia rete, della mia acquisizione. Il patraccio fondamentale è il momento che io resto più o meno per sud.
2: Armin Specia ci smette sulla fine di questo mais con meglio gestione dell'agentura comunicazione.ch ce l'ho fondato a 20-12 anni. La Gianna Maria Cantieni ha discorso con lei. E ora siamo qui per noi per l'ultima festa del Cento Ciantunella è stata 28 anni, dal 2012 a Chiavenna. E precisamente oggi in un anno, desco della prossima, quella in partenza a Grusch. Fans del Cento di Torl Grigium vengono l'ora per una fin d'evni in partenza a Cianter. Gli organizzatori mi informano a Grusch sullo stedi delle preparative, a Lian Specia è stato a Gler.
5: En exakt in on, wenn ihr wich grüsch, transform aus en in center de Kant. Mo, ei grüsch prop in leuk de Kant?
6: Ich glaube, es gibt Regionen zu Graubünden, wo mehr gesungen wird, aber es ist der Wunsch vom Chorverband gewesen, um das hier zu machen. Und wir haben zuerst an Schierst gedacht, dort ist gerade der Bahnhof dem Umbau und dann ist Grüsch gekommen und jetzt sind wir sehr zufrieden, die Leute sind offen, es hat wunderschöne Häuser im Dorf. Man ist singfreudig und ich glaube, die Freude muss man wecken und dann ist überall Singfreude da, auch zu Grüsch.
5: Gil Co-Präsident del Komitee d'Organisation, Benjamin Berdil. Schuell di, spetchen i rodonsi Sonntagkors il Grigion, schuell divers Kors dat autres Kantons. An tot, du ein duemeli Kantadures e Kantadures prender parte la fiesta.
6: Da gibt's natürlich deri, wo an zwei Chör gleichzeitig sind. Und da wär schon schön, wenn wir mit dem Publikum zusammen auf 10'000 Leute kämten.
5: A schibia personas an den Don Boplatz en a spintjes beseldjes e kaplotes e grüsch. Per quai an ja un organisau bia autres Lokalitats. Die Iris Vogt Klaas, ka eure responsable pel Programm.
7: Wir haben viele kleine Orte, wir haben viele Singen auf Plätzen, wir haben Unterschlüpfe oder Garten, wir haben Kirchen, also ein ganz kleines Kirchen, wir haben aber auch grosse Orte wie Turnhallen oder das neue Fundus. Und die Idee ist eigentlich, dass wir mit einem geschickten, guten Ablaufplan für die einzelnen Chöre, mit einem Zeitplan, dass man die auch überall versorgen kann, dass sie immer zum Singen haben, aber auch singen hören können.
5: La casa da scuola, per esempio, dove venire d'uvrada per fare la garderobe, ni per cantare. Poi vi sogliete visitare tutti i concerti poi in un radius di 2 km. Alla fiesta, venire l'euc su 3 giorni. Il venerdì, stetti in consun il Fons e Giovanils al centro. Lui, dove da concerti, da classi, corsi da Fons, workshops, ni a concerti, chi sa cantacun, e vende la sondalu.
7: Am Samstag ist es dann wirklich das Fest, so wie man es kennt aus anderen Jahren, dass wirklich der Chorgesang im Mittelpunkt steht, einerseits eben mit Bewertung oder auch nicht und am Abend sicher auch gemütlich beieinander.
5: Montag und Grüß euch in Lohnstadt ja auch in der Masse davon. Begeja sie tut, wenn ich per 2 Jahre so wohne. a quelles preparatives sollen ich mein sim bona voia. Ma quelle cerca de sponsors.
6: Dort sind wir tatsächlich jetzt nicht gerade ganz so weit, wie wir es mal gerechnet haben. Aber das sollte jetzt in den nächsten Tagen auch richtig losgehen.
5: Tut denn tot, quint il Co-Präsident Benjamin Bardil, kun Kurs der Varga 660 Milli Francs. E minche Kas, se legen ils responsables in einer grande Fiasche der Kant kun, forsen tocken die schmeli Personas.
2: Allianz Pescia sur la prossima festa de Cent Chantunela ci des previsa per ozzi in un an del 2027 a Grüsch. Intentes Giannia les Dudes e 21 minuti, che coi sto al magazzino delle Dudes, responsabile per contenere Giancarlo Candinas, l'Ervin Cadu fa mi sensemble presentò le novità. Mio nome è Tobia Faler, alla mezza voce in avent cocco la Natalia Weber e le gratulazioni. Già oggi è un bel resto di questa giovia ed una pacifica posta da mezzodì.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: O se svelt passa il tempo già is las durische mezz tempo per las gratulazions de RTR, qua vuol dir eia Natalia Weber sonder c'è il microfon per vos. La prima gratulazione va alla Helena Lotza, che Mattias de Musté, ella festeggia il 50° anniversario. Per lei è scritta una lunga gratulazione. Oggi festeggia a Musté nostra cara mamma Helena Lotza, che Mattias, il 50° anniversario. In 50° anniversario ha un termine tutto speciale la vita. Una bellezza che giun da mirà a vos sin biaras preziusas regordiences e da mirà il medem moment plein allegria e fidanza el avenir. Cara Helena, c'un contons plein vita, carezia, cordialità, engagi e non dumbraivels moments, culs quals ti as enrichau la vita da biars carciauns. Per nus eis ti bucca mo ina fitch cara mumma, ma bain era ina ferma personalitat, ina fidaivla compagna ed in grand exempel. Cun tia cor aviert, tia survecciaivla dat e tiu plager da viver, schengeges ti mince di calira e segirtat a nossa famiglia. Sin tiu spezial di donur, lai nus di a ti da cor, en graziel, per tia carezia, tia pazienza, ti sostegn e per tutte le biales regordiences che nos avain a schau viver insieme. Nos essen los ed engraziaivels de vetai de nossa vart. Possi, quai natalezi rodond esser lanciate di nief ventiraivel ciancun de la vita. Plein sanedat, legria, contentientia. Bials viadis, in scunters non embledaivels e bials auters moments custaivels culs carciauns che carezzentai. Gauda cum pleina mai quai di spezial elai festiva, perciò ti as pli che meritau el. Cara Helena, nus avain bugentai da tot cor. Cordiale gratulazion sin il cincontavel di de nascenza e tur la carezia ed il bien per il futur. Cordial salits, Pirmin, Livio, Nando e Timo con la tinca. E questa bella gratulazione pudain sa encia completer con musica de di Toten Hosen, Tage wie diese.

0: Gesicht.
1: Die Totenhosen tage wie diese, e quei per gratulier la giubilare Helena Lozzaca Mattias de Mustecci festaggia sia cinquantevel. Ella survegn la cupina de sia ompir mincia telefonò a Zimbunura. Lura podenza gratulier al Cirin de Curtins de Niderutzvil ci festaggia sia a centevel. Per sia gratulazion es nie scri quisco. Car Cirin, oz asces ti festiva tiu a centavel onde nascincia e quai en buona sanedat. Nos gratulain a ti de tot cor e già vijain vinavon tut bien. Che ti possies vinavon esser activs, seggi cun ir cun velo ni a pai en qual tura. Gudei temps cun tia beadia che fa a ti bia plagir. E bucca en blida ili ai glaiti temps de di ad incuri bulius. Nos giavijain a ti in a biala fiasta insieme con tia famiglia ed ingraziain per la biala sentupada che avangiu avon cuor temps. Cordial salits, Thomas e Margaret, Fridolin e Maria ed Evelina con tumais e famiglias. E per Cirin de Curtins, terlains nos il cantus firmus sur selva con la sera sperillac.

Pallo centivel de Cirin de Curtins de Niederutzwil weinsete lo il Cantus Firmus sur selva la sera sperillac. L'ora de concene gratulazion per la Anna Maria Caminada de Plaza, si vive il appunt reise muste, festace sia 92 anniversari, la squadra de l'appunt reise ho scritt. Cara Anna Maria, cordiale gratulazion sil anniversari de 92 ans. Nus giavijain a vus buna sanadat e contentientia. Vus essas ina rusaivla ed ingrazaivla persona e stais bugenta compagnia per da ina patalada. Stedi, prendis vus part alas differentes activitats en casa. Cunzun, cura cae vin cantau, zambergiau e semplamein per stada compagnia. Plinavon, gudis ed apprezias vus las visitas de la famiglia e scesegiais il temps che passentais insemmen. Cara Anna Maria, nus giavijain a vus oz, imbidi da fiasta cun bialas sentupadas, bons discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concusadens personal e meina casa, de la puntrais a musti. Ils Kastelrotter Spatzen, tadleinse osse per gratulier, kun Geburtstagsgrüße.

Ils Kastelrotterspatzen Geburtstagsgrüße per Anna-Maria Caminada de Plazes, ci vive illa puntreisa mustè, ella poz festeggirsi anniversari de 92 anns. In 30 minuts is l'üna, e evert las lins da telefon, vus podais uossas annunzcer, scheveses erin ce gugente gratulera qualcun, per fir cui podais telefoner al 0800 20 25 30, o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Taylor Swift con Cruel Summer. In 10 minuti luna al telefon es la Yvonne Carpanetti. Allegra.
1: Allegra Mainz. Non è niente gratulare a Domenico Carpanetti, quella ho 42 anni. Ci avvisare tutto il buono, andai fortuna. E hai, qua ci avvisano papà e mamma, e se sfrar, io un padrì, e zia figliola mia.
0: E poi il domenico ti fai un po' più pacifico o il da lavorare?
1: E penso che sarà stata tutta notte, verrà a lavorare. Avanti una pezza aveva telefonato ed era neanche mo stato su Giuseppe.
0: O se ci tramite un uso una volta il buon saluto e allora scelgo tra gli odel e tu scegli il posto di loro più tardi. Buonissimo. Grazie per il telefono, Don Ivone, bel 7 mezzo di.
1: Grazie, stessa mai.
0: Adio.

0: Mia mia cara bella Engedina, gratulazions musicales ci vem Dumensch Carpanetti ci festaggia sia 42 anniversari. E nos già in zuosa, se brailtel sar Gian Giuseppe Albin ci vescu gente gratuler. Buonasera!
1: Buonasera, buona Natale. Io le gratulo a mio conscolar Bernard e Thomas sinceu o chiontavo om da Mescienza. Nusco buop i baul vevan de dir la sera per las caugas, perché lui era la famiglia di Buscirec e Scott, vevan de dir la tomba sera per las caugas, di genitur, la genlai da darse la famiglia. Poi ho stato grandius, c'è da las reminiscenzas. A sempre è il scobuop, scalz, clir zonti c'è andato, con seu bap, scobuop. Ella era in excellent, Pistur a conosceva esperti stiers a da giubi. Io legge visà al Bernard e Thomas, tot bien, senza o chantava l'om, a visà del tot bien, buono sanadat, a crescete di navon su quel che lei. E la fatti grande carriera che io a Mugua Centerpoint, a Centerpoint, a Dina con un Centerpoint. A per quello è sia la canzone di Pitch, Tumpir, di Cor, Viril, The Boil, con qualche lo stato di Arzon si cende do.
0: O se ci può dare un giogliere al Gordanza con questa canzone, grazie per il telefono e bel se vengono di Sir Gian Giuseppe.
1: A da voi diviso l'NBG di Quera.
0: Grazie, Piccia, Dia.

Il cor viril de Breil con il pezz tumpi per la gratulazione musicale per Bernard K. Thomas. Ci festaggia l'arduant anniversari de 200 anni.

0: Gianna Nannini, vita nuova e per un nuovo anno di vita veng us gratulò. Al telefono è il ser Aldo Manetsch. Allegramein, ser Aldo.
1: Buonasera, a quel special mein buonasera muste. Occhio da mamma, io scrivo da mio parente, era il Grossnet, io sapevo che si dice in Broncia, ma che importa lui, al Fabian Manetsch, e al Fel da mia neazza. Letza oz, si muste, quante du sonst. Aveva scritto oggi da mondo del il chat, aveva scritto io agli oggi bupede del telefono, io agli da faccia c'è auto, ma scogli a io scegli amici di venire c'è auto. A dove vai uscito il tema del telefono della Radio Romans, a permettere me se lì c'è un stè. A dove siamo con Ida, ti incrocio se c'è qua io, Ida, a io non si è gratulato di sentire il corrente di usare una telezzi, di visare tutto bene, hier so ein Juvenotter, was von Skurms kommt er jetzt fehlt, weil er fit bin, weil er sich nicht für die Post, aber auch als die Segier in der Päder der Stand zusammen kommt er Familie, kommt er jetzt durch Bubas, mit Manuela, der ja Dona, er fein den Gsiaschen. Nuss, Patrizien wieder da, er kommt allein der Chor, als Komusik, weil er die Wiesau in der Gat, sich ja tut auch, der Kind auch der Bodin, der Radio Romansch, der Tina Turner, What's Love Got To Do? Quella è una musica che dà in te energia, ha dato in te energia per te, se ti va sia al Skurms, che ti hai forza da venire in sé, adesso entra tornare a vostra casa. Pia, Fabian, tutto bene, in una bella fiesta, a tocca in auto, ragazzi, spai.
0: Oggi c'è feinste sorpresa al Fabian Colatina Turner, grazie per il telefono e la gratulazione, Saraldo e belze, va mezz'di.
1: Adi, fettermes dir, stimmt, bis fettermes dir, stabein, ciao und zusammen.

Tina Turner, What's Love Got to Do with It? Per Fabian Manetsch de Mustri ci festeggia il 42esimo anniversario. 7 minuti per so l'una, gugende in ces annunci cer, intenti ci avanza a tempo per una gratulazione. 0800 20 25 30 o 079 270 07.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. E del sentiment? C'è il tempo per finire le gratulazioni. Ides lunedì un quarto a passo. Ils bons pel bon engiadin vain sen cede regaler, tramitainza oz a Fabian Manetsch su Mustè per sia 42 anniversari. Je vus bier plagiar e buona recreazion.
1: RTR, las gratulazions.
0: Ed is a die per oz, je vi gente un bel seve mezzdia tuoz. Al microfon per vus dera Natalia Weber.
1: Il suente mezzdì ta RTR.
2: Cun sempre belz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

RTL. Mes radio. Mia lingua. RTL.

pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Lia Rumantscha continuescha senza segretario general e la citat da Quira vuol priorizar projects gronds. Igl las duas, meu nom, Erwin Gadov, benvegni. Ter la Lia Rumantscha na dati en l'avenir nagin segretario general pli. Tenor comunicaziun surpiglia in a direcziun da trais personas sias incumbenzas. Quellas meinen las partiziuns lingua e cultura, cuminanza ed interess e gestiun. L'anterior vice-secretari Andreas Gabriel diventa per immediat nov persura della direcziun. Quei alla lia comunicà buni nemna su enter la nova che il segretario general Markus Solinger bandunia l'organizzazion. La citat da Quira vuol reglar de nov sias investiziuns in projects gronds e da generaziuns. La fina mira è da sigirar la stabilitat finanziala. Tenor comunicaziun sottometta il cusel della citat al Parlament in a proposta cun in a priorizaziun sur lavurada dallas investiziuns en fin il 2035. En l'avenir du il horizont de planizzazion venir reducide 12 sin 8 ons. Ils en prims 4 ons venien planizzats detagliada main, ils proxims 4 ons serveschen sco orientazion strategica. De nov du ai valair per ils ons 2028 fin 35 in plafond d'investizions da 45 milions francs ad on. D'un accident con un chiaro armato manaiva da Hauenstein Ifental in il canton Solothurn en pliras personas venites blessadas, duas de delas grev. Scola polizia a conferma ad SRF saia era la rega in acziun. De pli details ne conosci in Sankt Beach. Actual mandati en la Svizzera dal Nord-West in exercizi militar con redont 3.500 comembras e comembras dall'armada. Scheba in l'accident ein connex con questi exercizi ne anc bec clair. Alexander Ospelt è il nuovo presidente della Federazione Internazionale de Skis e Snowboard FIS. Dal congresso della FIS a Belgrad l'um da 58 ans derivante dal Liechtenstein veni elegì Pizza Cup con 65 contro 64 vus. Ospelt reemplazza uscia il mandatari den fin qua, Johann Elias, che era zont di Spitaivel. Con Ospelt alla testa sperren consont las federazions grondes de skis che dete puspe da pli ruaus, obiettivitat e transparenza en la FIS. Il ministro de defensium britannic John Healy es retrac per vidina di spite davart il budget de defensium. Quei è il comunicà in una breve al Prim Minister Keir Starmer che l'ha pubblicata in ex.
0: La meteo.
2: Oggi splendore il sole in il grigion dal nord per part ed in il sud pulit Blair. In il nord ne siervec Klaus chi dat singuls uradis locals. Con 11 fin 15 gradi in il surses e maximal mein 12 gradi in la regione da Quira e si in zig pliciaut Kier.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: Schettet la radio, meine traf l'istorie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: La Lia Rumantscha continuescha senza secretari general e la citat da Quira vuol priorizar projects gronds. Il la strais, meu nom Erwin Kadov, benvegni. Ter la Lia Rumantscha n'ha dati in l'avenir na gin secretari general pli. Tenor comunicazione surpiglia in una direzione da tre persone sia incumbenzas. Quelle meinen le partizioni lingua e cultura, cominanza ed interesse e gestione. L'anterior vice segretario Andreas Gabriel diventa per immediat nov persura della direzione. Quella lì a comunicare bun in emnes inter la nova che il segretario generale Markus Solinger bandunia l'organizzazione. La citat da Quira vuol reglar da nov sias investiziuns in projects gronds e da generaziuns. La fina mira è da sigirar la stabilitat finanziala. Tenor comunicaziun sottomette il Cusel de la citat al Parlament in a proposta con in a priorizaziun sur lavurada de las investiziuns en fin il 2035. En l'avenir due il horizont de planizzazione venir riducide 12 sin 8 ons. Ils en prims 4 ons venien planizzats detagliadamein, ils proxims 4 ons serveschen sco orientazione strategica. De nov due valair per ils ons 2028 fin 35 in plafond d'investizions da 45 milions francs ad on. La ragion per ce che la via dal Cin è stata serata ir saira per radont cinciuras e in accident capitata manaivel da sigl in Tumliascia. Curt avant las cinc e in automobilista da 52 ons chiarada in direzione Tuzaun, nua chela è collidada con un camion che veniva incontro. Quella sta aeri attraverso la via, uscia che dus ulteriurs vehicles en medemamein veniz compilats in l'accident. La donna da 52 ans ha la rega sgulà in l'ospital da Quira. La compassagiera e due ulteriori persone in altra auto ha il salvamento grigion central trasportà in l'ospital da Tuzaun. Din accident con un chiar armata manaivel da Hauenstein Ifental in il centrum Solothurn empliris persone venire blessate, due de delas greve. Scuola polizia ha confermato ad SRF saia era la rega in azione. Da pli details nen conosci in Sankt Beth. Actualmente dati in Svizzera dal nord-west in esercizi militar con radont 3.500 commembras e commembras dall'armada. Erce ben l'accidente in connex con questi esercizi ne Sankt Beth clair.
0: La meteo.
2: Da maune si l'imprim sur tracce di po plover c'hai là, il confin de naiv è intorn 2 mm. Il centro mezzdì sa scleresci ed ins poco intar con fases da soleil. Sonde dati bler soleil ed even in fin 26 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch. Il centro mezzdì der RTR. Kunscoverides. Hits e sempre verzi. Musica non-stop.

Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. LTL. Per Vus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Surpassaments in connex cum baiets temporars durant il VEF a Tavau vegnan punits rigurus. E la citat da quira vuol priorisar projects gronds. Il ja das quatter, miu nom Erwin Kaduf, beim Vegni. Tavau a gescia rigurus si va per surpassaments in connex con il Forum Mondial d'Economia, VEF. Chi che construisce edifici temporari se ne sa tem bec fit las regles a reguard segirtatu polizia da fieu sto quintar con ciastis den fin 40 mili francs. Tenor comunicazion al regenza gia da 36 ciastis per il VEF 2026. En in cas zum grevanta e la schizont ignorala limite ed ein ciasti da 50 mili francs. En l'avenir duen las lubientias per edificis temporars venir limitadas e ci ca survenir ils davosons in ciasti rischia de bec survenir in a nova lubientia. La citat de quira vul reglar de nov sias investiziuns en projects gronds e de generaziuns. La finamira è de segirar la stabilitat finanziala. Tenor comunicazion sottometta il Cusel della città al Parlamento in proposta con una priorizzazione sur lavorata delle investizioni in fin il 2035. En l'avenir due l'orizzonte de planizzazione venir riducida 12 sin 8 ons. Ils in primis 4 ons venien planizzati dettagliadamein, ils proximis 4 ons servessen sco orientazione strategica. De nov doveva l'aer per il zons 2028 fin 35 in plafond d'investizions da 45 milions francs ad on. La ragion per che la via dal Cine è stata serata ir saera per adont 5 uras e in accident capitata manaivel da sell in Tumliascia. Curt avant las 5 è in automobilista da 52 ons chiarada in direzione Tuzaun, no a quella è collidata con un camion che veniva incontro. Quelle sta aeri attraverso la via uscia che dus ulteriurs vehicles en medema main veniz compigliats in l'accident. La donna de 52 ans alla rega sgulà in l'ospital da Quira. La compassagera e dues ulteriurs persunas din outer auto ha il salvament grigion central transportà in l'ospital da Tuzaun. Persunas de l'exterior cun impermis de dimora non limità in a legitimazione d'esters C duen prestar servec civil in Svizzera. Il Cusel Nacional ha approvà in a tala proposta contr la veglia dal Cusel Federal. Il veni argumentà cuscia pudesse il problem de personal tar la protezione civila venir mitigià. Enfin 4.800 omens supplementars stessi in a disposizione mincion. Chi che ha presto bec servec civil due pagare in taxa da compensazione. Usto anche il Cusel dals Centuns decider.
0: La meteo.
2: La maune si l'en prim sur tracce di po plova c'hai là il confin da nai venturn 2 mm. Il centro mezzdì si sclaresce ed ins po quintar con fasas da soleil. Sonda dati bler soleil e divenien fin 26 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: la Lia Rumentscha.
1: RTL, il magazzino della Saira.
0: La Lia Rumentscha non ha in avvenir più in giun segretario generale, nuso dins scuccia la nuova direzione Guardor. Nova sumer las prioritäts finanzielles de la cité de Cuira, quella nu vules in avenir pü feru schebgers debits, der nu su dis cecia qual oval dir. E nus guardens in grischum centril, ceci dera pü bot l'hotel Danilo a Savognin, des esser in avenir una filiale del Coop.
2: Si vignos giste na tala nombra, ans lascia bet schon bet giste, molestar na vot, lietze fis schon falo da decra.
0: Nus vens volia savair ce ce colo significa pel folk in vicinanza. Al Valais do liber ulteriurs 10 milions per las victimas de Crans Montana ed in poches uras comença in la cité de Mexico al campionati mondiale de balapè, las premisses del turnier e de la nazionale svizzera Schlarins vers la fin de l'emission con nos commentator de balapè Andreas Vialant. Che con per temas da dots, mio nom Tobia Faler, flot città glasent. Levna Passedes ne concent cia Markus Solinger Schmetterscu secretario generale della Lia Rumentscha, ozzo la Lia presentò sia nuova struttura operativa. Quella nu prevezza più in giun secretario generale, palapeia desquedir una sort triumvirat operativ. La Lara Caceng, culs details.
3: La nuova struttura operativa della Lia Rumentscha dat ina causa en egl. I da bopli il post del secretario generale. Nief ha in tre persone sottomesse al presidi, quai in forma di una direzione.
4: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'unghiaggio cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, ed una persona di quelle è il presura, quale sono di io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
3: Declara Andreas Gabriel, tocca de cheu vice-secretario generale della Lia Rumentscha. Ussa ai el il presura da quella nuova direzione. In sapid enton bu comprellasi un jef post con quel del secretario generale GL.
4: Il post del secretario generale era persuls responsabile finale per tutta l'operativa. El collaborava ben con una direzione di tre persone. Per incontrare el de vos responsabile finale per tutto, el manava e underspers la comunicazione, l'antira amministrazione, e che aveva fatto varie incumbenze che venivano insieme a el.
3: Ossa, in quelle lavori spiere precise sono tre partizioni. Andreas Gabriel maina quella da cominanza ed interesse. La piazza, come nader, ni manadra della partizione de gestione, è attualmente buona occupata. Ed il manader della partizione Lingua e Cultura, Silvio Dietrich, ha demissionato sin lanciata d'uost, quai indipendentemente dalla riorganizzazione. Davar quelles plazzas libres, di Andreas Gabriel.
4: Nus discutein internamente, cica ha interesse la stabilità da surprendere quella funzione, ci dat leva una sligiazione. E quella via, ad altre menti non si pubblica, e altre piazze che non si pubblica per completare la squadra per adempiere le nostre incumbenze.
3: La fine mira da quella nuova struttura operativa sei di denton clara.
4: In fine mira è di repartire la responsabilità operativa in più persone, rinforzare quel stress camps di direzione, e per l'altra lasciamoci orientare un più fermo verso il corso strategico che noi vediamo con tutte le prestazioni che noi conosciamo e da NIEF è un più fermo accento sulla comunanza.
3: Con NIEF accento dobbiamo promuovere il contatto con la comunanza romancia e con persone che comprendono romancia. La prossima midada viene già il sveglio del Cercle d'Ur con le delegate e i delegati della Lia Rumentscha e leggono il NIEF presidi. A disposizione staten Urezza Famos con Bernard Meissen e in co-presidi e Casper Sarot sco candidat sulet.
0: La Lara Cacenzo della nuova struttura operativa c'è la Lia Rumentscha presentò oz. Nuove priorities o definia er la cité da Cuira, ma nata la gestione operativa, ma tals raps. La capitella Grigiuma o do or als ultim 6 anni passa 13 milions francs per scolas, implenz de sport, energia ed otra infrastruttura. Uesses vol la cité da ciò restrenger un po'. Als debits nu dessen più crescer gli stes svelt scu finuassa. Al Giancarlo Candinas rapporta.
5: Il mercato di Cuira vuole regolare le nuove investizioni in progetti grandi e rigenerazioni. La fine mira oi desiderà la stabilità finanziaria. La suprastonza sa os due investizioni che la vuol priorizzare toccano al 2031. Il presidente de Markau, Hans-Martin Mäuli, declara:
6: Wenn wir in Zukunft schauen, haben wir festgestellt, dass wir Handlungsbedarf haben, um die Selbstfinanzierung zu erhöhen und dass wir die Investitionen priorisieren sollten, dass nicht zu viel auf das Mal kommt. Einfach, dass man das nachhaltig sicher kann investieren kann.
5: La situazione finanziale sei attualmente intorno a un buono, precisesse Mäuli. Mols de vos sis ons, se veniu investau varga 13 milions francs all'infrastruttura a projekts gronds. De memia?
6: Man hat die notwendigen Investitionen, die es braucht, hat man gemacht. Ich denke da an eine Schul- und Sportanlage Fortuna. Ich denke auch an die Erneuerung der Sportanlage auf den oberen Au mit der Trainingseishalle, mit dem neuen Rasensportstadion. Das war breit abgestützt in der Bevölkerung. Und das haben alle eigentlich wollen.
5: Per tu con di investizioni al Markau dentro auto comunicau che dat definitiv ne gina accese l'autostrada ne vende al centro de Cuera. Im Projekt kann Markau runi kunde Pionze decennis. Adel Stadion de Glatsch, Jula Obreau, veni bu investau. Al Stadion Thomas Domenic, che veni us al sonst, dues veni finanziaus d'investurs. In analisa externa, due den ton examina e aveni del Stadion de Azequera. Odette abre noves investizions, den trauter in a nova scola el quartier de Loe, a jur del Markau, Direktion Fürstenwald.
0: Al Giancarlo Candinas, sur las prioritéis finanzielas de la cité de Cuira, al Parlament Comunale discute sur de quellas als 25 giun. E de Cuira guardenzo a se Tavo. Tavo s'occupa de la sicurezza al VEF, che votra entre otter per eviter incendis. L'Ervin Caduff o las novitéz.
7: Tavo a gesce rigurus si va per surpassamenza in connex con il Forum Mondial d'Economia, VEF, che construisce edifici temporars in a sate in becvic las regles a riguard sigirtatu, polizia da fieu, sto quintar cun ciastis den fin 40 mili francs. Tenor comunicazione alla regenza già da 36 ciastis per il VEF 2026. En in cas zont grevanta e la schizont ignorala limita ed ein gestida 50 mili francs. En l'avenir duen las lubiencias per edificis temporars venir limitadas e ci ca survegni ils davosons in gesti risce da bec survenir in a nova lubiencia. La ragion perché che la via dal Cinne è stata serata ier sera per rund 5 uras in accident capitada manaivel da segl in Tumliascia. Kurt avant las cinche in automobilista da 52 ons gerada in direcziun Tusaun, nur quella è collidada con un camion che veniva incontro. Quella sta aeri attraverso la via uscia che dus ulteriors vehicles en medimament veniz compilats in l'accidenz. E la donna da 52 ons alla rega sgula in l'ospital da Cuira, la compassagera e duas ulteriores persones din auto, din altra auto al salvament grigion central transportà in

0: La tecnologia giapponese Hitachi Energy construisce sia nuova sedia principale per la Svizzera ad Otelfingen in il Centun Turic. La retira Hitachi l'anterior centro de ripartizione dei elmoli e da realz confinanz in quinta con 3.000 plazze de lavoro. Era la vicinanca vicinante da Wettingen in il Centun Argovia steva in domanda, ma la decisione la finale crudata in favore da Otelfingen. Personas dall'exterior con un permesso di dimora non limità in una legittimazione d'esters C doen prestar servizi civili in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha approvato tale proposta contro la veglia del Consiglio federale. Il è venuto a argomentare che così potesse il problema del personale per la protezione civile venir mitigato. Infine, 4.800 uomini supplementari stessero a disposizione Mincion. Chi che ne presta bec servizio civil doe pagar in a taxa da compensazione. Usto anche il Consiglio dal Centuns decider. Din accident con un chiar armà e nel Centun Solothurn e 9 persone venite blessate, 7 mezz grev e 2 lev. Scuola armata comunicesce saia in vehicol de transport d'equipa e sur la via ora e cupicias in lavart. Per cena san in Zank Pech. L'accidente è capitato durante un esercizio curt avant las Indisch. Ulteriors vehicles nen Pech stats compilats.
1: Nos guardens a l'ester, la situazione mels giura in l'Orient e spal presidi della Banca Centrale Europea una giustificazione de scruver vidal fit directiv.
0: Per la prima giada da Pitrae Sonza, la Banca Centrale Europea aumenta il Chains Directiv. Tenor comunicazione monta quel de nov 2,25% in stal de 2% sco in fin qua. La EZB ha reagis in la chiaregia in connex con la guerra dall'Iran. Ed a propos Iran, il presidente americano Donald Trump ha smanacciato da conquistare l'insula iranese Kharg, che è estremamente importante per l'industria da dieli dall'Iran. X senza cura in l'avenir vengono in sorpigliare l'insula ed altre infrastrutture da dieli e conquistare la controlla assoluta della fiera da dieli e da gas dall'Iran, ha il scritto in sua piattaforma Truth Social. E nel medesimo momento ha annunciato per questa notte grevas attacchi in l'Iran.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Al folga Savognin surve in prossimo mensch concorrenza del COP. C'è ci despa la popolazione un ingrandimento della scelta, può essere per otters un problema.
3: Adesso anche più o meno presto giù il 2018, vuol dire presto il 2019 per sapere in che direzione ci che il va.
1: Nus vens voglia savair quen grand c'è il problema is pel folk. Ed in Città de Mexico comincia las 9 tem Svizzer al campionato mondiale de Balapé, su de quel discurrins alla fin de l'emission. Al prüm, quad en so sentia sulla prognose d'allora.
2: La meteo.
0: Da maunes il primo surtracce di pop lover c'è là il confine della event un 2 mm. Il suo intermezzo si sclaresce ed in spo quintar con fases da soleil. Sonda dati bler soleil e divenne fin 26 grads.
1: A Savognin desnira vierte in due ans una filiale del COP, quella desnira in un 9 edifici all'ö dell'Hotel Danilo. Con quel COP survegna il folga Savognin concorrenza diretta, quen grande c'è quella potesse essere ol Toni Paltera, vuole savair.
4: Avant tre sons, oi COP comprò una parcella gist lanciata della Vishnanka, ma sa concretizzò on a voto. O sedentant è la situazione in otra. Its investors ci on comprò i biegi di Hotel Danilo e ci planizzation an prima sabidazione se den surfaccia da commerci on survenia la lubencia de biegir. Alla barcia ir i COP. Bigir setz da maes nina opzion ple che ista descrecio scegia alla comunicazione da medias. Per la società da consum da Savognine Contun ci magnan vishnanca dus bottejas da folk no da maes an futur assimidar la fira. Ergis perché ci in zona botteja manival di concurrent. Bruno Vasescia, il presidente della società dei
3: ci vignos e giste natale nombra. Anzi lascia bisogna un po' di molestare una volta, gli ha fatto un falò, da dire che era per... E, se

0: sen l'ottermang il dret d'essen nic da vordar, nos vain da vordar ci o da ple, ci resta da ple, si va vain da natrera no nox las consequences, alla fin finale la cefras ci ne varona decider in ce direzione ci giagna.
1: Ma in dubbi, la petta ne è bec più gronda, da ple abitanti e turisti ne roi irbece dar, e du sceia in stopcia s'arrangiar. I avantaggi, la botteia aggrava, toccia alla società di consumo, lo e nits corso da managi bas. Las localitats al Stadun, nocens e ainta Chains, ins agist renovò, avant curt.
0: Aber nos vagnos insomma bec previde sarar ni legna ni l'otri its proxim sons.
1: I val ad observar sco ce la fira sa sparta sei e la devisa, ed in popeda in svezia gio anc.
0: Ad ostuanza pleumang prespicis giu il 2018, vuol dir presci il 2019 per savec an ce direzion ci che il va.
1: Ce la concurrenza cresce, sei a clir, con ir in a nuova botteia in Vishnanka, che ci fece proprio presto plecitos, i comportamenti da compra in general. C'è vaccini, compras di internet e se lasciare fornire direct a ciò. E co dei amministratori curt e bung.
0: Ves mai penso ci voglio stare nella tale direzione ad anche esperti.
1: I ulteriori affaristi a Savonin, gli spar alla fine della Vishnanka, se lascia citar punto nov concurrent ins observation la fira, il futuro ne a musar si vede a vonda sviota per tutti.
2: Al Toni Poltera su della nuova filiale del Copa Savognin ci desnira vierte dal 2028 e si es conseguenze per il folk in Vginencia. E dals detagliisti mi denso a tals balapeisti in poche sures come il campionato mondiale de balape in Mexico, als Stedis Unies ed in Canada, quel il più grande campionato mondiale dell'istorgia al turnier du Rochelunch squencha me, ma quel era un campionato ci separa las opinions e ci oppisero già per una massa linges grosses. C'è ci aspetta in qualche ex les prossimes 5 evnes su de quello volendo a discorrer con la fans con nos redaktor de sport Andreas Vialant. Andi, qui da un campione di mondiale scuencia me per c'è quello?
3: C'è ort plichs motivs per l'imprima ga prenden part courant toc nazions avon 4 onza Qatar eran quei on 32 quei monte de pli giux en steide 64 rosa nief cien a 4 giux che vengono da in 16 differenze stadion. Per la prima gara in somma vengono il campionato mondiale e manausa trasen gest 30 anni. Suente la fase del gruppo, vanno vinavon con la fase del KO, a quella inceva con il 16 avals finals, anstai già con il 8 avals finals. All'uso di quinta in certi slogans con temperature estreme, con zona Dallas, Houston, Atlanta, e Miami, che sa proprio venire in Bienton, su 30 gradi, ma che la FIFA venire in contra un pauet, fixau en mince giuc duas curtas pauses per baiber, poi osa ina de pliras regles che van de nief en vigur a quei turnier en mince cas i specie propi in turnier gigantissim.
2: Gigantissim sci, ma grande euforia de balapè nu regna in ce propi.
3: Nal moment sei un ruasaivel quei ad Antone da fa cul fac che quei campionati mondiali ai antocanosa pitost staus e la critica e ad au de bia protestas gijuris per tucond visums per insomma entra el Stadis Unii discussions da vart prezis enorms con son a quella tribuna venida naziada als da vos mainz en pauper statements politics quoi che dues en ses bu esser trin occurrenza de sport i cura pia passa al moment de pli o sin via de vosles culisses ad i val moment un pauc pel balapai. Mo che o son per suodius in gaca que turnir a luanciet, cresce quella euforia ni quella fiasta de balapai, a chi ai forse in Svizzera un dec ruasaival ai e per quel che quei campionati mondiali io so budgist ternuse von casa mo bain tutina in brav toc ne ven a la grande parte dels giux quals in la sera, tard, ni con son la noc e pia propi autor che sel turnir fos osa entiara tudest, geni en front.
2: Tu hast dit, 48 Nationen spielen part in tot doque 104 Jus. Cis spa, spatir sportiv mensch de quel Turnier?
3: E mince cas, bia bia urres balapai. Io son d'anton bodel tot, per scho dius che turnier vin pi attractivs cun tantas equipes. Se nus mirai nos amossi la fase de gruppe dati paugs, giugs, ni duels che fascination sin mainz sil pupi. Ia Frank an qua luetem o quella stons popi di quella sen rares. Propi interessant vin lu pi probabel per la fase de KO.
2: E ci sunt tenor te als favorits pel titel?
3: Als grands favorits scoglie als Davos Turnier scoglie in Franchina ga la Francia de la Spagna su andai credio dell'Argentina al defensor del titel a Sil Pupi la equipa che la pi rutinada ad in candidata e ad in puspoi la Brasilia a forza e puspoi la Tierra Tudestia lu Franche ad ac del Portugal a vina vondati nazion scoglie per esempio al Giappone la Norvegia e la Turchia che in mince case buones da procurar per una sorpresa.
2: E la Svizzera, c'è possibile questa volta per la squadra da Murat Yakin?
3: Ma possibile è la Svizzera ha una ferma equipa, scottiela nazionale da hockey, e si è che un po' una generazione di d'auren in Granit Chaka. Per el scoe per in Riccardo Rodriguez, ed è sia venavon, vengi d'anton più probabile ad essere la davosa chance da fa furore ad in campionati mondiali. La Svizzera ha la qualità di Gudignan in sesen contro Mincin e non so vain che batter la Svizzera e se vens fec gref a tutina. Pilunsch che il quart finale della Svizzera è un mai venito da vos decennis a cui venne quella che fec gref si occhio proprio tot funzionale con sta da da fin zet. La fine mira sta osine ga frang essere di Gudignan la fase de gruppa cui col Canada, il Qatar e la Bosnia-Herzegovina. Ma già è la fase da KO spicias già baulina dire nus. Vai num nada mai tenor pupi. Pudis vini e io chiavel final tiel duel col Portugal incontro quell'equipa che la Svizzera ha survenu proprio in Lava Chau avon 4-11 a Qatar a spiars leu io chiavel final con in Assis. El quart final massi vina von spicias du pi probabel l'Argentina pia la via al tetel nisil mainz el miez final quella ai di raia.
2: Landi via Land, so del Championati Mondial de Balapé, el prüm gio giovane Svizzers in Sanda Saira a las 9 dem Svizzer contra el Qatar, quel gio is in California a San Francisco, el prüm gio del Turnier, quel es questa Saira, a las 9 dem Svizzer, in Città de Mexico, giova el Mexico contra l'Africa del Sud. E che cosa già tu dal magazzino della Saira? Questo giovedì già al 11 giugno, responsabile per il contenuto è il Giancarlo Candinas. L'Ervin Cadu fa mi insieme presentò le novità. Mio nome è Tobia Faler. Per noi, voco in avanti, zieva la mezza con un mantum sport. Noi godenzi in avanti sulla festa della lotta Grigium Glarunaisa, ci desi in Sanda Scuola. Spero che resta l'Ervin e già vi in avanti un'interessante Saira.

0: La giugia saira culcian il rumensch, la luat es oas a nos tema. Passa cent events luteders de set centums combatten quista fin devna a scuol a la festa da luat Grischum Glarunaisa pa la Victoria. Als più grands favorits sunt quistan el raj da luat actuel, Armon Orlik e Domenic Schneider de la Turgovia. Quattro luteders indigens della società de luat engia di Naisa piglian part, Loris Beer de Ftan, Claudio Regli de Terasp, Florin Aleix Felix de Saint ed André Thomas de Ardez. El Roman Dobler o discuria con els quattro.
1: Loris Beer de Ftan es pel momento in til stress des examen finals sco Marengun. Totunas allegra liuen lotader de disnovons da poder far uneada la lotta pro ella casa.
2: Naturalmente c'è una bellezza, da noi avere una svessa, lunga viadi, per arrivare in lui, di per sé c'è tres, venire in pro noi, vezzano veramente, con c'è viadi c'è non va in minciata per appunto arrivare in una festa.
1: Da sis domicili a Ftan, sulla motta in Alunzi, si quiste ada per loro sbir ben quart viadi. Claire, c'è blers indigens, ne arauna la festa Grischuna Glarunaisa per ciutter giuste slotaders della region.
2: Mes bötte es appunto de dar il melder antil tot els gangs e c'è ci ven l'aurora la fin, que stamo in le steiles, ma in bun resultat vegliess aur.
1: Antin sia jufna carriera non ha loris bira mo gudenian crowns pro una festa de lotta. Da far al pass, tauntra smilders, sarà sulla motta na lunz difficil.
2: De più simple dit co fat, e più importante es da vair flotti, coi vai na sur qui su, na buona compagnia, e hai da vair lustig e plagiar.
1: Quaisa gevuger Claudio Regli de Terasp. El non ha mogu denian in Juns Grounds pro festes da lotta, es però motivada mosser pro la lotta da casa buns combats. In più spera che la lotta sulla motta in Alunz ha un grande effetto da reclama.
3: Il posto veramente per mostrare la lotta qui in la regione, c'è che vuol dire fare la lotta. Da dare un certo contatto ne ha da blersan fin di vis o di di, però proprio c'è vis ne ha da sull'e, da qua mi allegro a botto veramente il più fermo ci può vero ne ha da.
1: Blers ci vezzen per la prima iade una festa da lotta proprio dal vif, sun inciantats dal sport, dall'atmosfera e dal spiert da famiglia ci regna su una piazza da lotta. Precis quai volen eras activs della società da lotta in Gedinaisa trasferir cu la lotta Grischuna Glarunaisa.
3: Per noi è veramente il battuto del più grande bezzlese a dir. Come c'è noi, c'è una piccola società e noi vivamo proprio da mince pop. München weil ja dubbel, schon nicht trippel. Da mir warten schon grande Spranze, falls ich in dieser Feste meine Blätter frütte. Ich habe noch ein paar Püppmatz, die haben Plagiere, die fahre ich mit Sport. Noch eine grande Konkurrenz mit dem Sport, die ich diese Justifizie. Aber ich bin ein bisschen Optimist, ich habe noch waren, die Wohlstreiter, die Püppmatz, die fahre ich.
1: Claudio Regli e Loris Beer sono insieme con Florina Leix Felix ed André Thomas al quartet dell'Ingiadina Bassa ci fa parte l'acna lotta sulla motta in Alunz sur Squall.
0: Al Roman Dobler sulle partecipanze dell'Ingiadina alla festa della lotta Grischum Glarunaisa ci dice questa fin d'erna di mena Squall, dopo della festa e scuci se ne trasportò al Rasgium, qual audins giusti in un per minuto.

Dapi de cuort, anche noi scio tre entreg, a scio nosso saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scio zeglia lo so schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo me in ripre minche fuera, a curzo entre in sin lauter facca nera. Ti das a mir, sentimenta, vizzi chica, capesce mai, amu fax.

0: Pacific tres la saira col Chanel Rumensch, questa giovgia als unders giun. La festa da luot grisum glarunaisa is nos tema in questa mezzura. Qual è questa fin d'evna scuola, respektive surscuola? La festa è sempre su Motten a Lunz, su un passo 2.100 meter sur mer. E su l'osto ogni trasportato il rasgium per la luota. Usa una festa da luota trova un pep ger rasgium, e qual rasgium mette a disposizione Michael Beer. Ele è il presidente della società da luota Engiadina e vice-chef del comitato d'organizzazione.
1: Tutto il rasgium che è qui è da Valzot, questo rasgium è da l'aina da Valzot, e di DB ci può sostenere in una festa da luota regionale, che vuol dire associantonale, con regium della regione Engiadina Bassa Valsot.
0: In tutto sono 120 metri cubici rasgium. Il primo trasporto ho fatto Corsin Casura, trasportare il rasgium su via Ciampestre fin su Motten a Lunz, che non è semplice, ma che sia grata giù.
2: Ma la via è stata buona, se hai una nuova fortuna, ci ho una bella ora, e di su bain. Io vado un po' di ho fatto un innanzi sul piazzale senza fare grandi danze. Cioè, io guardo ora il dì della lotta beh, e spero che venissimo un po' aperti, loro guardo ora questo perfetto. No? Il trasporto si fa bene.
0: Era il resto delle preparative senza un figbum via per la festa della lotta Grigiungla Runaisa su Motten a Lunz, ci dice Pushmem Sanda.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Redundi in Jamne, suenter che il segretario generale Markus Solinger ha abbandonato la Ligera Moncia, presente quella la nuova struttura de Manà. E il futuro dati in Negin, segretario generale, pli mo boi in direzione de treis persones, quella ven menada dat Andreas Gabriel tocca nos vice segretario generale. El surprend la partizione Cuminons d'interesse. Silvio Dietrich meine Lungage e Kultura, banduna denton la Ligia la fin d'Ost, quai indipendente meine della Restrukturazione. Il post de direzione per la nova partizione gestion e actual mein vacanz. La pagina de Surmir, la Gazette del Grischun Central, ha per l'emprima gada pli pauc che meli abonenze d'abonentes. Qua l'editura della Gazette, l'Union Romance de Surmeir comunicau. Sper la sfida della Digren Generale d'Abonnenz, monta la cifra de sot meli persones e, che las condizions favorables de spedizione tras la posta scroden. L'Union Romance de Surmeir eidenton contente cui on vergau. Il quen siara con un pin minus de 1400 francs, quattro expenses da 103 mili francs. Ils proxims ons vuol la superstanza da quere boplisch a crescere ils deivets a planisar pli prudente main las investiziuns. Daniev dat in a limite d'investiziuns de 41 milions francs per on, oz a ele presentau che investiziuns che le vuol priorisar tocca nel 2031 e che nines bo. Bopli investau vegnel stadion de IHC Quera, quel dues vegni finanziaus entras investurs. Ediud meise ein tierz access all'autostrada ne vendel centra de Quera. Ei dat den ton e noves investiziuns den trautri ne nova scola el quartier de Loe a jur del mercau direcziun Fürstenwald. Chi che fa part al VEF te vau con in baguet temporar a se ten bo vidles regles de segirtat, sto quinta con in castig de fine 40 mili francs. Scola Vishnonke de te vau comunicesce ad ins repertiu queston 36 castigs siat cas sa genon aviarz. El futur dat in limitazion dels baguets temporars, a si dat de pli annuncias ca plaz, venien els projekt valetai con in system de punkts. In Castiglia in non precedent vegn valetaus negativ a sa a vel effekt che l'annunzia vegn refusada. Ton per oz, io divisel vine von bien divertiment con nies program.
2: Giulia Saira col programma rumensch, der nus voque in per minuts pels midamens della lia rumensche, ci ha mido scu ci vesi studia completamente la struttura de sia direzione operativa, de più de quella udins giusto in per minuts et un po' più tard guardens lur in avent sul arch musical de questa saira, in oggi che vo per un corso de flöta traviers in engia di gnota a Samiden. Sper essere stais l'andervi, es un alto via faler ed es già vicinamente una divertibile saira.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Al Chanel Rumänsch, Ziava la Seis, Levna Passedes, Nia Conscienz, Cia Markus Solinger Schmetter, Scu Segretario Generale della Lia Rumänscha, Ozzo la Lia presentosi a nuova struttura della Direzione, in avvenirno d'occa più in giun Segretario Generale, Palapea desquedir un trio de Direzione. La Lara Cacegni, culs Details.
1: La nuova struttura operativa della Lia Rumänscha dat ina causa en egl, e da bopli il post del Segretario Generale. Nief ha in tre persone sottomesse al presidi, quai in forma di una direzione.
2: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'ungaggio di cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, e una persona di quelle è il presura, quale sono di eu, e quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
1: Declara Andreas Gabriel, tocca de cheu vice segretario generale della Lia Rumänscha. Ussa ai el il presura da quella nova direzione. In sapid enton bu cumpregliasi un jef post con quel del segretario generale GL.
2: Il post del segretario generale era per suls responsabile finale per tutta l'operativa. El collaborava ben con una direzione di tre persone. Per incontrare el de vos responsabile final per tot, el manava e on despers la comunicazione a l'antira administrazione a circa veva fetgberes incumbenzas che nevan insieme inter el.
1: Ossa, in quelles lavurs piere precides sin trais partizions. Andreas Gabriel maina quella da cuminanza ed interesse. La plazza scomanader ni manadra della partizione de gestion ai actualmein buon occupada. Ed il manadre della partizione Lingua e Cultura, Silvio Dietrich, ha demissionato sin lanciata d'uost, quai indipendentemente dalla riorganizzazione. Davar quelle plazze libere, di Andreas Gabriel.
2: Nus discutein internamente, cica ha interesse la abilità da surprendere quella funzione, ci dat leva una sligiazione e quella via, ad altre menge nus a pubblicare, quai altre plazze che nus nien a stue pubblicare per saver completare la squadra per adempiere le nostre incombenze.
1: La fine mira di quella nuova struttura operativa sei di denton clara.
2: In fine mira è di repartire la responsabilità operativa in più persone, rinforzare quel stress camps di direzione e per l'altra lasciamoci orientare un più fermo in via il corso strategico che noi vediamo con tutte le prestazioni che noi conosciamo e da NIEF è un più fermo accento sulla comunanza.
1: Quei nuovi accenti devono promuovere il contatto con la comunanza romancia e con persone che comprendono romancia. La prossima midada viene già il sveglio del Cercle d'Ur, con le delegate e i delegati della Lia Rumänscha e leggono il NIEF presidi. A disposizione stanno un'orezza famosa con Bernard Meissen e un co-presidi e Casper Sarot, suo candidato sull'et.
0: La Lara Cacenzo della nuova struttura operativa c'è la Lia Rumänscha prigionato OZ.

0: RTR, l'art musical.
1: Ein il center de l'emission de Dots es la flöte travers. A Sameden ven quist instrument festivada spö de jons cun in lavoratori per juve nivell. Quai ad una la mità da jün. El timon de la parte organizatorica es Simon Caracci. Durante un incontro, mal tanta rotter declara che ci sia l'urbet principal.
2: L'intent es de poder dir als scolars de les escoles de música, verament l'idea de tot l'engadina, bregalla, puxlef, de dir l'ocasió als flautists de sonar en grupa granda, e per sviluppar un po' per venir a prendre a conèixer altres feins, altres idees e tot.
1: Questa è già l'edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. Cosa forse mi dà o cosa ha di cosa ossa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi, della Scuola di Musica di Engiadinota e Lorenzo Giulio Bongiasca, che istruisce di Puschlef, da questa gruppa Polichrom, che fa concerti. E mi dà l'idea di fare quello che succede in Engiadinota. E le prime due anni abbiamo fatto. Organizzò e loro mi svelbano di trovare un po' di più organizzazione e sponsor e loro hanno questa veramente la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona professionalmente? È un nudo di savare quest'anno in una pruna annuncia per questa edizione di jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questa orchestra de flutes travers.
2: Ma in prima linea è els tots ci sono els arrangements che vien fat de Miriam e Flaviano, els cercen els tots e lur es l'om de la Miriam, ci des Stefano Sposetti, el transmuda arrangesce per questes gruppes de flutes e qui es simplemente una bellezza tegler. Ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film, per tutta musica da film, ci sono fitch ferms là, proprio i vela la pena di dire a tegliere il concerto in casa.
1: In desunerstata della partita ad una delle prove di questi lavoratori ci hanno per parte le ore avanti fin già e qua ci mi è stato in noi è la combinazione di differenti età e qua era il che voleva promuovere.
2: Quei mince casci perché l'anno passò o in due anni era il più giovane o la più giovane era 7 anni me la pegna cominciò la scuola di musica ci ho potuto far parte o volia far parte non venza lieto dall'estero come vuol dire dall'Italia e noi stiamo un uomo che è solo 100 anni che è era di una terza che si trova del tempo no? Il masdul dall'età che è molto interessante.
1: Io so punto la déjà fleiade è un motivo per dire o se va in fa qua déjà on so va in avanti col lavoratore de flutes.
2: Ma è per es ci vuole un avent e crai es c'è quasi un albert ci vuole fare un avent perché c'è sono per vas ci sono jazz qui si fa in do si gli vro se loro desco be mucche l'arma e perché e pensa in po fare un avent mi c'è cas.
1: La déjà l'edizione di questa orchestra speciale non è in somma un motivo di schmetter. Da quella vis è Marina Bischoff de Schampf. Ella va dopo sei di Jons a duras de flöte e dopo un per anz e lei è un po' come un'altra del progetto.
3: Per questo e per mince lavoratori abbiamo avuto questo di stoffi in questa mincean, la compagnia, il stare insieme, il fare musica insieme, c'è un'atmosfera, luce, namema. Tensione o concorrenza. La musica è una cosa che si collega con concorrenza e questo è un stare insieme pacifico e fare musica insieme. Questo ci porta in sé il valore della musica.

The Beauty and the Beast i tuns ur de l'istorgia da Daladin. Quai melodies ci vengan sunadas al concert final del lavuratori de flötas traversa sa meden. Per ci tun all'urer sco ci tocca, es durant las provas schon da star in palander via. Sunar toc

0: RTL. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Redon in jamna suenter che il segretario generale Markus Solinger ha abbandonato la Ligia Ramoncia, presenta quella la nuova struttura de Manà. El futur dat in Negin, secretario generale, pli mo bein in direzione de treis persunas, quella ven menada dat Andreas Gabriel tocca nos vice-secretario generale. El surprende la partizione cuminons d'interesse. Silvio Dietrich meine lungage e cultura, banduna denton la Ligia la fin duest, quai independente mein de la restrukturazione. Il post de direzione per la nuova partizione gestion è actualmente vacanz. La pagina de Surmir, la gazette del Grischun Central, ha per l'imprima gada pli pauc che meli abbonenze d'abonentes. Quella editura della gazette, l'Union Romance de Surmir comunicau. Sper la sfida della digren generale d'abonenz, monta la cifra de sot meli persunas e che le condizioni favorevoli de spedizione tras la posta scroden. L'Union Romance de Surmir è denton contenta cu Jon Vergau. Il quen siara con un pin minus de 1400 francs, quattro expenses de 193 mili francs. Il proxim sons vuol la superstanza de quere boplisha crescere il deivets a planisapli prudente ma in las investizions. Daniev dat in limite d'investizions de 42 milions francs per an. Oz ha la presentau che investizions che la vuol priorisar tocan il 2030 e che nines bo. Bopli investau vegn il stadion de EHC Quera, quel do es vegni finanziaus entras investurs. Ediud meise ein tierz access all'autostrada nevend il centro de Quera. Ei dat denton e noves investizions dentr'autr in nova scola el quartier de Loe a jur del mercau direcziun Fürstenwald. Chi che fa part al VEF a Tavau con in baguette temporar a seteng bo vidles regles de segirtat, sto quinta con in castig de fine 40 mili francs. Scola Vischnonke de Tavau Communication ha ins repartiu queston 36 castigs, siat cas sagenant aviarz. El futur dat in limitazione dels baguettes temporars, aschi dat de plianuntias ca platz, vengen els projekt valetai con in system de punkts. In gestitien in non precedent vegn valetaus negativ a sa a vel effekt ca l'annuntia vegn refusada. Ton Perotz, io divisel vine von bien divertiment con ies programma.
0: La Saira der RTL. Uns Kuvrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ura aliau la festa grischun glaronaisa da Loggia. Questa diada è nils cums da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal stredisch da Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mein per Tots.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: la sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac curclaus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e si sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, gliuaul treflat. Encontr ciel, las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giu de ciel, las stoilas biaras, mi gioivel miren giu al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Va era ti, tir dulce dormi.
1: Tu eras mia elisir d'amor.

Sia spardert da Peter Lanzol. Sia spardert la vite qua sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint als sacrifici de domandar c'ha tot quai nun at chat incert sia spardert. Sia spardert l'amore qua dode sclocar il cor nisci. Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan leccia massa spert, sia sperdert. Sia sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

In bien plaid. De Domenica Peder. In bien plaid. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.